0: idee migliori.
1: Gianni Vezzosi, Non te voglio e te penso.

0: Franco Calone. No bene che non more.
1: Si dice che la moglie e il marito sono sangue prestato, ma per me non era così. Magari noi fossimo sposati, ma tu ci pensi, a marzo mio mi ci sta con te. E che volessi chiudere la vita? Potessi girare un mondo lindo e fuori. Ma nato come a te sicuramente io non la incontrassi.

0: le migliori.
1: Luca De Vivo e Teresa Langella. Amami così.

Stasera sono tornato più tardi e ti ho pensato rindolietti. Ma sono messo a fianco a te, camminando rindo i sogni. E mentre si ammiscavano i respiri, mi sono addormito accarezzando la cuscina. E quando la prima mattina mi sono scettato, ho prima raggio sole, l'ho portato a te.

0: Franco Moreno, c'era sé.
1: Come si fermano c'era sé? Qua mi fa finta di non muovere. Si esce insieme con quello là, tu fai soltanto con contentà. Ma se fermo di spiro, fai la lacrima nera. Com'è difficile c'era sé, ma già sta zitta e la giaverina. Quando accarezza chi vive in te, un saccio buono che figlia mia.

mai agnere c'era sé. Quando sapì invece appartenere, io l'ha già solo desiderato e soltanto il suo accarezzato. Chi le sangue prestato non può essere uguale. Non sai che ridere c'è da sé, una bella notte non sai che re. La vita cerchi di accontentare, ma come fai se stai ancora là? Sto pensiero mancino, io per te esisto ancora. Non sai più scegliere c'è da sé, qui ti fa pena ma tu a me, non ci fai più te pure in bella. Ma chiami sempre non sai che fa,

si sta a mancà, c'è sta qualcosa che è più forte e fa vincere. Si sta a mancà, si è una coppia destinata a non perdere. Parla di me come se fosse più cattivo l'uomo. Parla di te

0: Bella Radio.
1: Sono le 3:01.
2: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso! Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una canzone.

0: Bella in Love, il dolce battito delle tue emozioni.
1: Un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.

Bella in Love, il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.
2: Si avesse fatta nata quella che fatta me.

sapere perché. Perché in groppa sta terra.

questo che va te gagnere. Lagrime infami da. Femmina, tu si peggio una vibra. Mentre sei cata all'anima.

0: Bella Radio.
1: Sono le 3 e 58 minuti.
0: Bella in Bella Love. Il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

0: Canzoni napoletane. Anthony, senza parlare.
1: E mi piace quando stiamo appiccicati, e mi piace quando pensi che stanati, si sapesse che poverde perdesse.

Quando arrivi troppo tardi, tu mi aspetti. Quando rispetti, tu mi fai. E mi piace pure quando roba fatta amore, tu mi parli se nascesse una creatura. O volessi per sentire sicuro, sicuro che io non te l'assassi. E mi piace quando fai mi

0: canzoni napoletane.
1: Si la mattina mi scetasse e non ci stai, e se un giorno tu morisci che te ne vai.
0: Mario Rea e Mr. Hyde, Portami lontano.
1: Io non vivo più, se in mezzo a tanta gente io mi sento sola, se l'occhio tuo non fa una luce rindo scura, ma poi mi scelta chi sto sonno.

0: canzoni napoletane.
1: Clementino.

ma, ma siento, son capoce che intenda niente, mentre parte mi bastimento, ci rimane soltanto vento.

0: bella radio. Canzoni napoletane. Emiliana Cantone e Leo Ferrucci. Basta.
1: Pronto?
2: Pronto, Emiliana. Sono lei. Ti prego, non attaccare.
1: Ma non ti sei stancato di riprovarci?
2: E chi ha fatto parlare? Dammi solo una speranza, non ti cerchi niente.
1: Basta.

Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

0: Nando Mariano, mai più cutte.
1: Quando finisce l'amore, un sorriso diventa dolore, ti senti anormale, non ti va niente giù.

0: Ciro Rigione e Antonella Rigione, nu poco e te e nu poco e me.
1: Forse tu non lo sai, non te l'ho detto mai, ma quando ci stai tu, sono qualcosa in più, e se non sto con te,

0: canzoni napoletane.
1: Maria Nazionale, ottobre del 43.
2: Settembre del 43. Napoli, con un'immaginaria penna, bagnando il pennino nel sangue, scrive la pagina più bella della sua storia. Lo scommisso, senza conoscere la parola guerra, iniziò la guerra. Si arma, si porta in prima linea e combatte. E muore per liberare la sua Napoli. Ottobre del 43. Con l'occupazione delle truppe alleate, Napoli scrive la pagina più brutta della sua storia. Fame, miseria, disoccupazione.

dall'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold,

0: Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.
1: Stai ascoltando
2: la musica di Bella, Bella Radio.

all'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

0: Bella Groove. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.
1: Bella Radio.
2: Bella Radio.
1: Bella Radio.
3: Direttamente dall'anagrafe, prima sezione maschietti, il vostro amico Tatollo vi avverte quanto segue. Abbassate il ritmo.

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

0: all'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi.
1: Di tutti i tempi.
2: Anome core.
0: Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.
3: Bella Radio.
0: È un'emozione che va dritta al cuore.

0: bella groove. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica. Bella.
1: Romantica come non mai.
0: È un'emozione che va dritta al cuore. È bella.
1: Bella Radio.
2: Piano piano sta via, me ne saglia bianca testa.

0: Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
1: Basta di guardare in dacchi stuocchio e cammina pa' mano fuori mare. Ma basta di incontrare per due minuti e ma basta capire in mezzo di te. Ma basta che ti vedi so contenta una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto ad un pensa che si innamora di me.
2: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontana perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta. Ma basta sto sorriso accattivante. Ma basta solo che mi tieni mente. Ma basta

basta che ti faccio l'uregale e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che morisce una parola perché si arrava che tu mi piace. Ma basta poche te perché sei bello, che sto respiro caldo mi fa spalle, ma basta di pensare a caramelle solo che tu riesco a pazzire.

0: basta sulla cama stai vicino.
1: Bella radio.
2: Sono le 6:03.
3: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso! Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una

Canzoni napoletane. La Nina e Franco Ricciardi.

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Stai ascoltando Mimmo Dani, Isso, Yes.

Canzoni napoletane. Nando De Marco e Giusy Attanasio, Vulisse fa peccato.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Francesco Merola, parla con me.
2: Tu volessi

0: Quando l'uomo può partire, mi raccomando, si vai lontano. La cartolina, non ti scordare.
1: E tu te l'hai portata la cartolina? No, non te l'hai portata. Papà, spero solo che ti stai divertendo. Sicuramente ti hai incontrato con tutto noi. Pino Danilo, Massimo Danilo, è nato caro solo. Io non lo so se mi stai sentendo come dice mamma. Ma se ovvero è così, a noi ci manca assai. E Napoli.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane. Giusy Attanasio, io sono Giusy.

Canzoni napoletane. Mico desideri, la sfortuna degli amanti.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Bella, bella, bella radio. Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane.
1: Raffaello e Nancy

0: canzoni napoletane.
1: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
2: rispondi,
1: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
3: Bella è sempre con te.
4: Bella Radio, canzoni napoletane.
5: Bella Radio.
6: Sono le 6 e 57 minuti.
7: News.
8: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Il conflitto USA-Iran. Trump torna a usare parole improntate al dialogo. I negoziati evolvono e Teheran ha già concordato che non avrà armi nucleari, ha detto il presidente USA. Prima o poi incontrerò Khamenei. Pur senza negare un duro scontro con Netanyahu sul Libano, Trump ha poi ripetuto: se non avesse attaccato l'Iran, ora Israele non esisterebbe. Tuttavia nel Golfo sono state ancora ore di intenso scambio di ostilità. Gli USA hanno condotto raid sull'isola di Keshm, colpendo una torre radio. I Pasdaran hanno risposto con lanci missilistici verso una nave USA, ma anche verso il Kuwait, colpito l'aeroporto internazionale dove sarebbe morta almeno una persona. Sull'altro fronte, sospesa l'avanzata di terra in Libano, Israele non rinuncia però ai raid. Solo oggi i morti sarebbero una ventina a Washington. Intanto proseguono i colloqui tra Tel Aviv e Beirut. La Commissione europea conferma che l'Italia resta tra i paesi con squilibri economici, mentre Grecia, Paesi Bassi e Svezia escono dalla procedura. Il vicepresidente Dombrovskis rileva che il deficit italiano nel 2025 resterà sopra il 3%, sollecitando il governo a rispettare il percorso di correzione della spesa. Parallelamente Dombrovskis conferma l'apertura alla flessibilità sulle spese energetiche richiesta anche dall'Italia. La clausola già prevista per la difesa potrà essere usata per l'energia con uno scostamento dello 0,3% annuo. Le risorse però non potranno finanziare tagli temporanei ad accise o bollette, ma solo investimenti che riducano la dipendenza dal combustibile fossile. Il ministro Giorgetti commenta: recepite le nostre proposte. Restano in carcere con l'accusa di omicidio plurimo e pluriaggravato i due pakistani accusati di aver ucciso 4 giovani, 3 afghani e un pakistano, dentro un'auto data alle fiamme. Per loro anche l'aggravante della premeditazione. Un caso di gravità assoluta risolto in 48 ore grazie alla stretta collaborazione tra polizia e carabinieri proprio per l'estrema gravità del fatto, ha detto il questore di Cosenza, Borrelli. Le indagini per la morte di Beatrice, la bambina di 2 anni di Bordighera, provincia di Imperia, si sono tenuti oggi davanti al GIP. Gli interrogatori di convalida dell'arresto per Emanuela Aiello, madre della piccola, e del compagno Emmanuel Iannuzzi. La donna ha negato di aver mai picchiato le figlie o di aver assistito a episodi di violenza nei confronti delle bambine. Iannuzzi si è invece avvalso della facoltà di non rispondere. Si completa stasera l'andata della finale dei play-off di Serie C, Brescia-Ascoli, interrotta ieri per un nubifragio al quarto d'ora del secondo tempo col risultato di 1-1. L'ultima mezz'ora avrà inizio alle 19, domenica il ritorno nelle Marche. È tutto.

Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

io come si tutte cose. Si mare che eri spino, si udiamo che passa sempre insieme a te. Tu sia vita mia, sia vita mia.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio. Canzoni napoletane.
5: Antonio Zinna,

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore con il sistema tintometrico, trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
2: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
2: 342 64 18 410.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
5: Radio. Canzoni napoletane.

0: Canzoni napoletane. Rico Femiano, bella e infame.
1: Che la luce rinda stanze notte, un messaggio dice ma che ha fatto, che la stronza vada a fare spietta.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Ciccio Merolla, malatia. Malatia.

0: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene, 300 euro. Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
2: Finito. Ti piacciono?
3: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
2: Un'opera d'arte?
3: Già! Ma dove hai imparato?
2: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
3: Bello! Ora mi informo anch'io.
2: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
3: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
2: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
4: Seguici anche su Facebook e Instagram.
5: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
6: La boutique della frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
5: Boutique della frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
6: Boutique della frutta Marano e Figli.
5: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
6: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
9: rispondi,
8: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane. A tutte le ore.
7: Bella è sempre con te.
10: Bella Radio, canzoni napoletane.
11: Bella Radio.
12: Sono le 8 in punto.
13: News.
14: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Il conflitto USA-Iran. Trump torna a usare parole improntate al dialogo. I negoziati evolvono e Teheran ha già concordato che non avrà armi nucleari, ha detto il presidente USA. Prima o poi incontrerò Khamenei. Pur senza negare un duro scontro con Netanyahu sul Libano, Trump ha poi ripetuto: se non avesse attaccato l'Iran, ora Israele non esisterebbe. Tuttavia nel Golfo sono state ancora ore di intenso scambio di ostilità. Gli USA hanno condotto raid sull'isola di Keshm, colpendo una torre radio. I Pasdaran hanno risposto con lanci missilistici verso una nave USA, ma anche verso il Kuwait, colpito l'aeroporto internazionale dove sarebbe morta almeno una persona. Sull'altro fronte, sospesa l'avanzata di terra in Libano, Israele non rinuncia però ai raid. Solo oggi i morti sarebbero una ventina a Washington. Intanto proseguono i colloqui tra Tel Aviv e Beirut. La Commissione europea conferma che l'Italia resta tra i paesi con squilibri economici, mentre Grecia, Paesi Bassi e Svezia escono dalla procedura. Il vicepresidente Dombrovskis rileva che il deficit italiano nel 2025 resterà sopra il 3%, sollecitando il governo a rispettare il percorso di correzione della spesa. Parallelamente Dombrovskis conferma l'apertura alla flessibilità sulle spese energetiche, richiesta anche dall'Italia. La clausola, già prevista per la difesa, potrà essere usata per l'energia con uno scostamento dello 0,3% annuo. Le risorse però non potranno finanziare tagli temporanei ad accise o bollette, ma solo investimenti che riducano la dipendenza dal combustibile fossile. Il ministro Giorgetti commenta: recepite le nostre proposte. Restano in carcere con l'accusa di omicidio plurimo e pluriaggravato i due pakistani accusati di aver ucciso 4 giovani, 3 afghani e un pakistano, dentro un'auto data alle fiamme. Per loro anche l'aggravante della premeditazione. Un caso di gravità assoluta risolto in 48 ore grazie alla stretta collaborazione tra polizia e carabinieri proprio per l'estrema gravità del fatto, ha detto il questore di Cosenza, Borrelli. Le indagini per la morte di Beatrice, la bambina di 2 anni di Bordighera, provincia di Imperia, si sono tenuti oggi davanti al GIP. Gli interrogatori di convalida dell'arresto per Emanuela Aiello, madre della piccola, e del compagno Emmanuel Iannuzzi. La donna ha negato di aver mai picchiato le figlie o di aver assistito a episodi di violenza nei confronti delle bambine. Iannuzzi si è invece avvalso della facoltà di non rispondere. Si completa stasera l'andata della finale dei play-off di Serie C, Brescia-Ascoli, interrotta ieri per un nubifragio al quarto d'ora del secondo tempo col risultato di 1-1. L'ultima mezz'ora avrà inizio alle 19, domenica il ritorno nelle Marche. È tutto, a più tardi.
9: Bella Radio. Bella Radio.
13: Le previsioni meteorologiche.
15: In collaborazione con Trebi Meteo.
16: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì con sole prevalente ancora sulla Sicilia, da segnalare solo un po' più di variabilità nelle ore pomeridiane e sul messinese, con la possibilità infatti di qualche piovasco. Temperature massime che saranno in aumento, con valori che potranno toccare o andare anche oltre i 30 gradi. I venti inoltre saranno in rinforzo dai quadranti meridionali, soffieranno a tratti sostenuti, con mari da poco mossi fino mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Buongiorno, buongiorno. Io sono Francesco.
1: Dov'è?
0: Questa mattina.
1: Dov'è?
0: Presto, ah,
1: buongiorno.
0: Ho inventato un mondo, sorrido.
1: Bravo.
0: Viva Francesco.
1: Bravo. Che sono? Vi dico il corre, vediamo un po' l'orario. Sono le 8:07 di questo lunedì. Buongiorno, popolo di Bella Radio. Buongiorno.
2: Bravo.
1: Oggi è lunedì. Ma come che mi ci ha portato? Oggi è lunedì e io devo essere qui. Il lunedì devo essere qui. Ma ci mancherebbe. Come va? Buongiorno popolo di Bella Radio. Canzoni napoletane, mi raccomando, Bella Radio, canzoni napoletane. Perché se mi chiamano al telefono e mi chiedono che quale radio ascolti, tu devi rispondere: io ascolto Bella Radio, canzoni napoletane. Scusa, tu che dici? Buongiorno. Buongiorno. Oh, saluto, ne approfitto per salutare anche l'amico mio Salvatore di prima. Buongiorno. Però lui ogni tanto mette pure la seconda, la terza, no, non cammina sempre di prima, no. Ah, che battuta. Beh, abbiamo quest'oggi abbiamo l'amico Santo Castagna. Buongiorno all'amico Santo Castagna. Bene, quanti amici. Oggi che si fa? Perché ne so. Intanto vado a prendere il caffè. Nel frattempo voi ascoltatevi questa bella canzone di Franco D'Amore.

0: Bella ti sveglia, bella ti sveglia, bella ti sveglia.
1: Bella. Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Anche oggi a piedi.
4: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
5: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
4: Noleggio auto a partire da 30 euro.
5: Chilometri illimitati.
4: Anche senza carta di credito.
5: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
4: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
6: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla.
7: Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
8: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
9: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
8: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
9: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
8: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
10: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio Scambiatore.
11: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia. Bella ti sveglia. Bella.

basta, basta. Fabiana, Fabiana, era la Fabiana, era la Fabiana, e mi sono detto. Va bene, come si chiama? Era la Fabiana, era la Fabiana. No, Fabiana, era la Fabiana, era la Fabiana. Ma che ce ne frega a noi? Ma che ce ne... Silenzio. È arrivato l'attimo, il momento, i minuti dedicati all'almanacco di oggi, lunedì 8 di giugno. È il 159esimo giorno dell'anno, o domani 160. Ebbene sì, siamo entrati nella 24esima settimana e alla fine del 2026 mancano 206 giorni. Ma vi rendete conto, fra 7 giorni, lunedì prossimo dovrò dire mancano 199 giorni. Sono 206, ancora siamo con il 2, contiamoli, contiamoli, dobbiamo contare, perché se non li contiamo vuol dire che non ci arrivate, quindi contiamoli. A chi facciamo gli auguri oggi? Oggi facciamo gli auguri a Nicola da Gesture, e lui era un cappuccino. Facciamo gli auguri a Medardo, e poi come non fare gli auguri a Fortunato. Fortunato Di Fano, oggi è San Fortunato. Buon onomastico anche a Giacomo, a Glodolfo, Glodolfo, no Rodolfo, Glodolfo, con la C tra anche, non con la G, ma Clodolfo. E Ducis in fondo abbiamo... Gilardardo, Gilardardo, che nome fa? Come ti chiami? Vabbè, io mi chiamo Gilardardo, vabbè. Si chiama Gilardardo. Era nel 1987 è stato per la prima volta istituito il telefono azzurro, una voce che risponde alle richieste di aiuto dei bambini vittime di violenza tra le mura domestiche. Auguri a Bonnie Taylor per il suo compleanno, ma questa cantava bene, e compie oggi 73 anni, grandissima la Bonnie Taylor. Poi cosa abbiamo? Abbiamo da dire che cosa, ad esempio, vi devo dire, tra l'altro, il proverbio del giorno. Per San Vittorino ciliegia quattrino. Poi, la frase di oggi. Un pensiero che ti logora la mente, ti controlla la vita. E riflettete, un pensiero che ti logora la mente, ti controlla la vita. Perché tu, la tua vita ha sempre quel pensiero, quindi quel pensiero che tu hai fisso dalla capoccia ti controlla la vita. Non so se è chiaro. Sì, che è chiaro.

noi Gianni Celeste, no, ai tempi le canzoni duravano 4 minuti, 5 minuti, perché si pensava, ma ora mi metto a cantare così la gente per 5 minuti mi ascolta, e non capivano che la cosa era noiosa, mentre oggi le canzoni così hanno una media di 3 minuti e mezzo massimo. Quelle che sono le 3 minuti e mezzo, due palle, sentire 3 minuti, due palle. Ma sapete il mistero delle persone che entrano e escono dai tombini a New York? Già, c'è la gente a New York che entra ed esce dai tombini come se niente fosse. L'insolito comportamento, tra l'altro, è stato immortalato anche dalle telecamere di videosorveglianza. Quindi gli investigatori hanno avviato delle indagini per capire se dietro questo ci fossero delle attività criminali, ma dalle prime indagini sembra che non ci sia nulla di strano. Che a New York gli piace entrare e uscire dai tombini. Oggi andiamo là, aspetta, quale trombino? Qual è? Tombino dal 2 andiamo all'8, da sotto, zac, si ritrovano. È il caos della città, hai capito? Mentre là sotto non ci sono i tram, ci sono le metropolitane. Nei tombini, nei passaggi delle fognature non ci sono i tram e quindi loro preferiscono... Vabbè, va, lasciamo perdere.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
1: Bella. Revisione in scadenza.
2: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
3: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pier Luigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
4: Super grande affare vendere in oro follia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
5: Le oro follie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Oro follia. Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A. Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
6: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
7: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
8: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
7: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
8: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
7: 342 64 18 410.
9: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
10: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Talmo Veneziano. Si intitola La ragazza disse Conbigliano, lui è Salmo Veneziano. Hai capito? Si è trovato pure il titolo che fa da rima, Veneziano se Conbigliano. Ah, vabbè. Oh, però quando uno tu vai a fare la spesa, infili la carta, ops, ed è bloccato. Perché dici, ma come la carta è bloccata? Ma io c'avevo 100 euro in questa carta e è bloccata. Eppure questa storia incredibile arriva dalla Turchia, dove un signore di 32 anni, esattamente si chiama Ahmad Yahagad, allora non lo so come si pronuncia, me lo sono inventato, Yahagad, e poi Ahmad è qua, Ahmad, là in Turchia sono da Ahmad di qua, Ahmad di là, Ahmad, che fa? Va al supermercato a fare la spesa, infila la carta e si trova la carta bloccata. E come mai la mia carta è bloccata? I soldi ci sono. Ecco. Ebbene. Mentre la carta era bloccata, va a scoprire che era stata bloccata perché c'erano troppi soldi, un'ingente di somma di denaro. C'erano circa 20 miliardi di euro. 20 miliardi di euro. Poi però si è scoperto che c'era stato un errore di trascrizione. E tu da un momento all'altro di chi sei arcimiliardario ti ritrovi povero e pazzo. Questo qua si trovava 20 miliardi nella carta di credito e non si è potuto fare la spesa. Immagina, con 20 miliardi non ti puoi fare la spesa. Che so.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella ti sveglia, Bella ti sveglia, Bella

di qualche mese fa Vincenzo Revi a questa nuova canzone che si intitola L'amore is not good. L'amore is not good. Però potrei anche cantare napoletano, no? L'amore is not good. It's not good. L'amore. Bello. Va bene. Niente, ogni tanto io così mi vengono queste stranezze, dico, ma che faccio? Canto? Visto che cantano tutti ormai, perché non devo cantare pure io? Perché ora canta chiunque. Oggi tutti quanti, ora mi metto a cantare, vai e canti. Tanto oggi con le nuove strumenti che ci sono può cantare chiunque. Potrei cantare anche io, che sono uno stonato di più, come una campana. Eppure quando se mi metto a cantare sarò un fringuellino, sarò un fringuellino. Ci sono le fringuelline adesso che cantano, hanno ammazzato. Oh, vabbè, lasciamo perdere. Ah no! Ta-ra-ta-ta. E che? Ah, ve lo dico io, perla di saggezza di oggi. Ve lo do io, va, perché forse l'unica persona seria qua sono io, quindi tra i componenti di questa ciurma che c'è qua dentro. Gente che si sveglia, che ti scompare, lo penso io, la faccio io, me la faccio io la perla di saggezza. Allora, la perla di saggezza di oggi è: accatte vinni quando si priato e fatti zito quando si anningato. E vuol dire compra e vendi quando sei pregato e fidanzati quando sei desiderato, perché le cose desiderate sono sempre le cose più belle. E non che dice vendo, quindi svendi, invece devi vendere e comprare quando sei priato, quando sei pregato. Perché questo è il senso della saggezza di oggi, la nostra perla di oggi. Comunque ho tanto da dire ancora, eh.

0: dolore, tormento, male, pena, sopportazione, martirio. La sofferenza è vederti da lontano e capire che il mare dei tuoi occhi è una lava che ti sta bruciando l'anima.
1: Bruciando l'anima, bruciando.
0: Ma io ci sono e per te ci sarò fino alla morte. Perché dopo la morte io sarò tutti i giorni con te.
1: Tutti i giorni con te.
0: Tra i giardini infiniti a raccontarci cosa siamo stati qui e cosa diventammo qui. Tu sei la mia energia, la stessa che trovo tutte le volte, che uno sconforto affligge per ripartire e giurare di farcela ancora.
1: Di farcela ancora.
0: E se tu ti fermi, io mi disintegro. E se tu sparisci, io mi annullo.
1: Io mi annullo.
0: Io solo te, tu hai solo me. Ed è con te che io ritrovo sempre me.
2: Bella ti sveglia! Solo la musica di Bella Radio ti sveglia! Bella! Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
4: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
6: rispondi,
5: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
7: Bella è sempre con te.
2: Bella Radio, canzoni napoletane. Bella Radio.
8: Sono le 9:02.
2: News.
9: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Possiamo bloccare oltre Hormuz anche lo stretto di Bab al-Mandeb, così il consigliere della guida suprema per gli affari internazionali Velayati concretizza da Teheran la minaccia relativa alla porta d'accesso del Mar Rosso, dove giocano un ruolo importante le forze alleate nello Yemen. Il primo anello della catena di risposta iraniana si è attivato ieri dopo la follia del regime sionista a Beirut e la chiara violazione del cessate il fuoco. Le dichiarazioni di Velayati, sirene per una attacco dello Yemen, sono risuonate dopo mesi a Tel Aviv, mentre un'ondata di missili iraniani veniva neutralizzata. Nella notte Netanyahu, che ha riunito urgentemente il gabinetto di sicurezza e ha sentito anche Trump, il presidente americano, avrebbe chiesto di frenare l'attacco a Teheran, con cui sarebbe vicino un accordo. Colpiti comunque oltre la capitale altri centri iraniani. Le forze di difesa israeliane confermano di aver lanciato attacchi aerei contro impianti petrolchimici iraniani nel sud-ovest del paese. Per sedersi a un tavolo di trattative russe, russi dovrebbero anzitutto fermarsi con un cessate il fuoco, le parole dell'alta rappresentante europea Callas al Consiglio informale difesa a Cipro, all'indomani dell'incontro a Londra tra il premier Starmer, il cancelliere tedesco Merz, il presidente francese Macron e l'ucraino Zelensky. I tre leader europei hanno espresso sostegno a negoziati diretti sulla base dell'attuale linea del fronte. Zelensky ha sottolineato l'importanza della presenza negoziale dell'Europa, ribadendo peraltro: non cederemo il Donbass. La visita apostolica del Papa in Spagna, visibilmente commosso ieri Leone XIV al termine della processione del Corpus Domini da lui guidata per le strade di Madrid dopo la messa in Plaza de Cibeles, alla presenza di oltre 1 milione di persone. Tra i vari appuntamenti di oggi, l'intervento atteso alle 10:30 al Parlamento spagnolo, prima volta per un pontefice, domani il trasferimento a Barcellona. Dopo 39 vittorie consecutive e 2 anni di imbattibilità, l'Italvolley femminile perde una partita. Azzurre sconfitte 3-2 dal Brasile nel match che ha chiuso il primo fine settimana di Nations League. Si torna in campo dal 17 al 21 giugno nelle Filippine per il secondo weekend di gare. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Bella Radio. Bella Radio.
8: Le previsioni meteorologiche
5: in collaborazione con Trebi Meteo.
6: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì con sole prevalente ancora sulla Sicilia, da segnalare solo un po' più di variabilità nelle ore pomeridiane e sul messinese, con la possibilità infatti di qualche piovasco. Temperature massime che saranno in aumento, con valori che potranno toccare o andare anche oltre i 30 gradi. I venti inoltre saranno in rinforzo dai quadranti meridionali, soffieranno a tratti sostenuti, con mari da poco mossi fino a mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

bella la canzone di Mary Milan. Ah, è quello che dobbiamo dire, dobbiamo dire. Buona signore. Bomba atomica. È la bella canzone di Mary Milan. Brava. Brava Mary Milan. Brava, brava, brava. Brava, brava, brava. Popolo. Popolo, è giunto il momento dell'oroscopo. I primi quattro segni dello zodiaco: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro. Iniziamo a parlare del numero uno, l'Ariete. No, perché è il primo, non perché è il mio segno, ma ci mancherebbe. Anzi, ma ci mancheresse. Allora, l'amore di oggi, vediamo un po'. Giornata a giornata vivace per i sentimenti. Chi è in coppia sente il bisogno di chiarire alcune questioni rimaste in sospeso, mentre i single potrebbero fare un incontro interessante in modo inatteso. Lavoro? Energia e determinazione non mancano, ma attenzione a non voler imporre le proprie idee a tutti i costi, assolutamente. La salute? Buona forma generale, ma serve più riposo nelle ore serali. E non è un problema quello. Il Toro. Amici del Toro, l'amore. Amore che è venuto qua. Amore, amore. Clima sereno e rassicurante. È il momento giusto per dedicare tempo alla famiglia e alle persone care. Il lavoro. Una questione economica richiede attenzione. Meglio valutare con calma ogni proposta senza avere fretta. Calma, calma. Bene. La salute, recupero graduale delle energie. Bene concedersi una pausa nella natura. Andate in dallo bosco, cari amici del Toro, andate in dallo bosco. Possiamo parlare dei gemelli, l'amore dei gemelli? La comunicazione sarà il vostro punto di forza. Possibili messaggi o telefonate che riportano entusiasmo. Il lavoro dei gemelli, idee brillanti e intuizioni interessanti. Una novità potrebbe aprire nuove prospettive professionali. Ed infine la salute dei gemelli. Salute, salute, salute, la salute dei gemelli com'è? Giornata dinamica, ma attenzione allo stress mentale. Prima della pausa musicale parliamo del Cancro. Amici, il vostro amore e sensibilità in aumento. Chi vive una relazione stabile sentirà il bisogno di maggiore complicità. Il lavoro. Alcune tensioni si sciolgono lentamente. Serve pazienza prima di vedere risultati concreti. Ed infine la vostra salute, amici del Cancro. Cercate di evitare pensieri negativi e dedicate più tempo al relax. Questo è quanto per questa prima parte dell'oroscopo. Questo è quanto. Io torno dopo.

passato un altro treno. Io mi sono salito.

mo credo a chi sta vita nata da te. Senza paura, stringo il pugno e guardo andanza. Perché veramente se non te ne va a te, stivo c'è a parte te, non bozza mai niente.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella.
4: Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
5: Finito. Ti piacciono?
6: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
5: Un'opera d'arte?
6: Già! Ma dove hai imparato?
5: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
6: Bello! Ora mi informo anch'io.
5: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
6: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
5: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
7: Seguici anche su Facebook e Instagram.
8: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
9: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Livona, che ore sono? Sono le 9.21? Ah, sono le altre 40 minuti più o meno circa all'ingiù per la fine di questo nostro appuntamento del lunedì del capo settimana. Tornate prima, che dici tu? Capo settimana, no, volevo salutare a Gaetano da Gravina, buongiorno Gaetano. Amici del Leone, adesso riprendiamo il nostro bello oroscopo. Fatemi ricordare che dobbiamo parlare anche di sport. Dobbiamo parlare, ieri è stata una bella giornata per lo sport italiano. Comunque l'amore del Leone, fascino e sicurezza attirano nuove attenzioni. In coppia torna la voglia di progettare qualcosa insieme. Il lavoro, possibili riconoscimenti o conferme importanti. La giornata favorisce chi deve esporsi in pubblico. Ed infine la salute degli amici nati sotto il segno del Leone. Energia buona, ideale per attività sportive o all'aria aperta. Questo è quanto per voi del Leone. Parliamo della Vergine. L'amore, l'amore della Vergine. Meglio non analizzare tutto nei minimi dettagli. Lasciate più spazio alle emozioni spontanee. Il lavoro, precisione e organizzazione vi permettono di risolvere una situazione complicata. Ed infine la salute, un po' di stanchezza accumulata richiede maggiore attenzione al sonno. Ah, il medico che dice rimasto, dorme. Amici della Bilancia, il vostro amore, atmosfera romantica è favorevole ai chiarimenti. Un dialogo sincero può rafforzare una relazione, la può rafforzare, siate sinceri. Il lavoro, collaborazione positiva e nuove opportunità in arrivo, favoriti contatti con clienti o colleghi. La salute, buon equilibrio psicofisico, ma evitate gli eccessi a tavola. E poi parliamo dello Scorpione. Amici dello Scorpione, il vostro amore, emozioni intense, qualche gelosia di troppo, meglio evitare discussioni inutili. Il lavoro, una decisione presa oggi potrebbe avere effetti importanti nelle prossime settimane. La salute, serve più equilibrio tra impegni e momenti di recupero, più equilibrio. Una bella musica, una bella canzone, un bel ricordo, perché il ricordo è quello passato, quindi ricordiamoci questo passato.
1: Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

Mario Merola, Senza Guapparia. Bella questa canzone. Oh, poc'anzi parlavo, diciamo, mi ricordavo per lo sport ieri dopo 22 anni, un corridore, come si dice, un corridore di Formula 1, un corridore vince a Monaco. Dopo 22 anni un italiano vince a Monaco, in Monaco, in Formula 1. Kimi Antonelli, dopo 22 anni, vince un italiano a Monaco. Bravo! Tra l'altro, questo ragazzo è in gamba, a parte la macchina è forte, ma lui è fortissimo. Proprio ieri correva come un correva, era da solo. Ah, se non fosse stato per la bandiera rossa a 7 giri dal termine, aveva 30 secondi, 40 secondi di vantaggio sul secondo. È bravo Kimi Antonelli, un ragazzo di 20 anni, ancora deve fare, credo che ne abbia 19. Bravo, bravo, bravo. Bravo, finalmente dopo 22 anni un italiano vince il Gran Premio di Monaco. Oh, altra soddisfazione, ieri ce l'ha dato la nazionale di calcio. La nazionale di Baldini. Tutti ragazzi, tranne Pio, no, Pio Esposito ha già giocato nella nazionale, diciamo la nazionale A, questa è una nazionale A, e poi c'era Donnarumma. Dopodiché c'erano tutti dei ragazzi dei 20, 19, 21, addirittura 18 anni. Bravi! Hanno battuto la Grecia per 1-0. Io penso che se giocava questa nazionale contro la Moldavia avremmo superato il turno per andare ai mondiali. Comunque, ci sono delle belle speranze per il futuro. Bravi giocatori ne abbiamo, in Italia ne abbiamo. È inutile che andate a cercare, parlo dei presidenti, vanno a cercare i giocatori stranieri a fior di milione, mentre già in Italia ci sono giocatori bravi che sono sottovalutati. Bravo a Baldini, complimenti a Baldini e sempre forza Italia. Oh, se riconfermano Baldini alla nazionale sarebbe una cosa bella, però ci sono poi gli inciuci. Il 22 giugno ci sarà il nuovo presidente della federazione e quello farà un allenatore magna magna, giusto?

te può innamorare. Non te può innamorare la canzone di Gino Coppola insieme ad Alessio. Non te può innamorare. Va bene, oh. Meteora illumina il cielo, esplode mentre il vulcano erutta. Il video è spettacolare, è successo dove? È successo alle spalle del Monte Mayon nelle Filippine. Mentre c'era questo vulcano in eruzione, una meteora alle spalle esplode. E quindi vedi che bella, che bella immagine, questa meteora che esplode, il vulcano che è il vulcano che erutta, no? Bello, bello, uno spettacolo veramente. Questo è successo proprio nelle Filippine, alle spalle del Monte Mayon. Ci siete mai state alle Filippine? Ci siete mai state alle Filippine? Ci siete mai state alle Filippine? Se non ci siete state, avete la possibilità, andateci, perché no? Che c'è?

0: dopo 4 match.
1: Ma che significa 4 match?
2: Bella.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
5: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
6: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
7: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
6: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
7: Boutique della Frutta Marano e Figli.
6: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
7: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Bella ti sveglia. Bella ti sveglia. Bella

0: mio, ricantata, rifatta molto bene da dal nostro caro Pino Valentino. Oh bene mio, na na na na na na na na na. Bella. Allora, finiamo il nostro appuntamento con l'oroscopo, considerato che sono le 9.43. Iniziamo a parlare del Sagittario. L'amore, l'amore, come ho detto poc'anzi, l'amore. Voglia di libertà e leggerezza. Le nuove conoscenze sono favorite soprattutto durante spostamenti o eventi. Abbiamo il lavoro, giornata positiva per chi deve iniziare nuovi progetti o affrontare un colloquio. La salute, buona vitalità, attenzione solo ai piccoli cali di concentrazione. Il Capricorno. L'amore, la le responsabilità rischiano di togliere spazi ai sentimenti. Cercate di dedicarvi di più alla coppia. Il lavoro, concretezza e determinazione vi aiutano a superare ostacoli e ritardi. Ed infine la salute del Capricorno, non trascurate il bisogno di staccare dalla routine quotidiana. Staccate, tanto ieri era domenica, avete staccato, staccate pure oggi, niente ci fa. Parliamo dell'acquario. L'amore, giornata interessante per chi vuole cambiare qualcosa nella propria vita sentimentale. Cosa vuol dire cambiare qualcosa nella vita sentimentale? Farsi forse un amante? Farsi una nuova fidanzata? Il lavoro, creatività e intuizione aiutano a trovare soluzioni innovative. Bene i lavori digitali e creativi. La salute dell'acquario, energia discreta, ma evitate ritmi troppo frenetici. Concludiamo il nostro appuntamento con l'oroscopo parlando dei pesci e l'amore. Luna favorevole ai sentimenti e alle emozioni profonde. Possibili riavvicinamenti. Il lavoro, intuito prezioso nelle scelte professionali. Un consiglio ricevuto oggi potrebbe rivelarsi utile. Ed infine la salute. Giornata tranquilla, ideale per recuperare serenità interiore. Ah, ce l'abbiamo fatta. Che ore sono? Le 9.46. Mi si è fatto tanto. Eccola qua la nuova canzone di Sal Da Vinci. Bellissima. Si intitola Poesia.
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: veramente bella. Vi faccio ascoltare una cosa bellissima. Una cosa bellissima di Totò Danilo. Ascoltate.
1: Bella Sicilia, le più ascoltate, le più popolari.
2: Perciò stasera dove...
1: Bella Radio presenta Bella Sicilia, tutto il folklore della musica popolare siciliana.
3: Mi scusa, mi dice che ore sono?
4: Veramente faccio menzionno.
3: Con Mare Cungetta, si è accucchiato menzionno.
5: Mina, avere sette casognoccani e Cristo la vi chiedo sette caffè.
4: Ma caruacci, ve ne siete addonati? E che si impiegate su? Qua c'è roba, ne so, da comune.
3: Su, mangia pana, c'è rimendo su.

diciamo che un po' di verità c'è. Non dico tutta, c'è che anche chi c'è che lavora. C'è chi lavora per te, c'è chi lavora per sé, e poi c'è, come dice qualcuno, che si va a prendere il caffè, torna dopo, torno un attimo, non funziona il computer, sto tornando, va a prendere il caffè, arrivo un attimo, e poi guarda, ma è tardi, come dice Toto De, è ormai è tardi, ci vediamo domani, no? Ci vediamo domani, ormai è fatto tardi, quindi. Vabbè, se la vi. Dovevo dire qualcosa che mi aveva acceso il cuore, però mi si è spento, e quindi vi faccio ascoltare una canzone di... Sì. Oro. Andrea Sannino e Clementino.

Bella, bella questa canzone di Andrea Sannino insieme a Clementino, si chiama Oro. Stavo pensando che adesso devo andare a strada di 80 mamme. Ah, sì. Appena finisco, cioè ho finito, sto andando a strada di 80 mamme. 80 palme, perché se voi contate questa strada dovrebbe essere 80 palme la larghezza. E per questo si chiama 80 palme. La strada di 80 palme, perché 80 palme, credo di sì. La sto andando a misurare. Io vi lascio con Melena tra poco, che vi farà compagnia sino alle ore mezzogiorno, e una canzone di Nando Mariano, e vi auguro una buona giornata.

0: curato, come si era d'accia parlato, quanta volta che sta paura, ha fermato che sti parole.
1: Quanta volta mi ha scettato, una cuscina mi ha abbracciato, quanta frase mi ha

0: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Con Milena su Bella Radio TV. Bella. Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
2: Anche oggi a piedi.
0: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
3: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
0: Noleggio auto a partire da 30 euro.
3: Chilometri illimitati.
0: Anche senza carta di credito.
3: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
0: Tu pensa alla meta. Al resto, pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
0: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
7: rispondi,
6: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane. A tutte le ore.
8: Bella è sempre con te.
0: Bella Radio, canzoni napoletane. Bella Radio.
9: Sono le 10 e 3 minuti. News.
10: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. In piena escalation, lo scontro tra Iran e Israele dopo lo scambio di missili innescato dal bombardamento israeliano alla periferia di Beirut. Allarme per una nuova ondata di missili iraniani nel centro e nord di Israele. L'IDF invita la popolazione a mettersi al riparo. Intanto gli Houthi rivendicano il missile contro Tel Aviv lanciato dallo Yemen, ma soprattutto dichiarano interdetto alle navi israeliane e degli affiliati il passaggio nel Mar Rosso. Possiamo controllare oltre Hormuz anche lo stretto di Bab al-Mandeb, ha fatto sapere Teheran poco prima. Netanyahu dal canto suo ha convocato un vertice sulla sicurezza e ha sentito Trump. Il presidente americano avrebbe chiesto di frenare la risposta a Teheran, con cui sarebbe vicino un accordo. L'esercito israeliano ha confermato di aver colpito obiettivi militari e impianti petrolchimici in Iran e i Pasdaran al contempo hanno rivendicato un attacco a due basi militari aeree in Israele. Il riacutizzarsi della crisi medio orientale ricade sui mercati per lo più in rosso in Asia e nelle aperture europee. Piazza Affari in avvio limita le perdite ad alcuni decimi, ma lo spread coi titoli tedeschi risale verso quota 80 e le quotazioni di petrolio tornano a impennarsi verso i 100 dollari al barile. OPAS di Intesa San Paolo su Monte dei Paschi. Il controvalore complessivo massimo dell'offerta in caso di integrale adesione sarà di circa 30,6 miliardi di euro, si legge nella nota. A completare la strategia che ha portato all'OPAS, Unipol ha sottoscritto un accordo con Intesa San Paolo per l'acquisizione di una banca composta da 635 5 filiali di MPS. Moto mondiale, Marc Marquez su Ducati domina il weekend del Gran Premio d'Ungheria, vittoria della sprint, pole position, vittoria nella gara lunga, sul podio anche Acosta e l'altra Ducati di Bagnaia. Cadute alla prima curva le Aprilia di Martin e del leader iridato Bezzecchi in una carambola che ha coinvolto anche altri 3 piloti. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Bella Radio. Bella Radio.
7: Le previsioni meteorologiche.
1: In collaborazione con Trebi Meteo.
11: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì con sole prevalente ancora sulla Sicilia, da segnalare solo un po' più di variabilità nelle ore pomeridiane e sul messinese, con la possibilità infatti di qualche piovasco. Temperature massime che saranno in aumento, con valori che potranno toccare o andare anche oltre i 30 gradi. I venti inoltre saranno in rinforzo dai quadranti meridionali, soffieranno a tratti sostenuti, con mari da poco mossi fino mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
12: Buongiorno bella gente.
13: Buongiorno bella gente.
12: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Buongiorno bella gente.
4: Buongiorno bella gente.
3: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
5: Nello amato, te voglio bene sempre.

0: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
2: Nino D'Angelo. Un ragazzo, una ragazza.
3: Un ragazzo e una ragazza con la stessa idea. Nelle mani un libro di poesia. Due bagagli, poca roba, tanta fantasia.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pier Luigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
3: Super grande affare, acquistar da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
4: Le Oro Follie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
5: 342 64 18 410.
7: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
8: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
7: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
8: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
7: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
8: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
9: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
10: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
11: Buongiorno bella gente.
12: Buongiorno bella gente.
11: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Con Milena su Bella Radio TV.
13: Carmelo Zappulla, senza un amore.
14: E manna mo.

0: da questo momento. Da questo momento, on air su Bella Radio TV. Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Sondaggi, giochi, consigli e molto altro. E voi siete pronti a interagire con noi? Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
2: Eccomi, eccomi, eccomi. E allora, oggi è l'8 di giugno del 2026. È lunedì, comincia un'altra settimana. Da questa settimana in poi, come sempre, come tutti i giorni, il buongiorno bella gente comincia, finisce a mezzogiorno. Oh! E come sempre i nostri numeri sono questi: 095 8739 658 per le vostre telefonate, 388 8292 885 per i vostri messaggini su WhatsApp. E va bene, dai, che cavolo che fa. E andiamo ad ascoltare Mauro Nardi. Che cavolo che fa, come che si dice in napoletano? Che caviero che fa?

0: va bene, dai, io direi mi devo schiarire la voce, va bene. pardon. Dicevo, io direi che questa canzone proprio ci sta, cade a fagiolo, come si suol dire. Buongiorno, con chi parlo?
1: Buongiorno, bella radio, canzone napoletana.
0: E buongiorno a te, Franco. Buongiorno, benvenuto. Oh, dicevo, questa canzone ci cade a fagiolo, questa qui di Mauro Nardi. Che ne pensi? È vero? Chi cavoli che fa? Chi cavore?
1: Che cavolo che fa? Ma tu vuoi che un cavolo un tuo cuccio, per la bestia?
0: Ecco, vabbè. Ma...
1: Comunque.
0: Vabbè, ci siamo stati al mare?
1: No.
0: Come va? Ancora con la pesca? Niente?
1: Niente.
0: Non abbiamo ripreso le canne da pesca?
1: Solo a bicocche.
0: Pesca di cozze?
1: Solo a bicocche. Niente pesca.
0: Va bene, niente pesca. Non si pesca. Solo albicocche e ciliegie. Va bene, dai, buoni. Sono i frutti di questa stagione, che insomma fanno anche, devo dire, un gran bene alla nostra salute. Vabbè. Allora, che ci vuoi dire? Sole, mare, vacanze, che è? racconta. Dimmi, sì, facciamo i saluti.
1: Allora, salutiamo tutto lo staff di Bella Radio, la chef Mavilla che scomparì.
0: Speriamo che insomma si torni.
1: Leonardo,
0: ma veramente, ma è scomparso Leonardo?
1: Per il lavoro, sicuramente.
0: Ma tu l'hai sentito?
1: No, in questi giorni no.
0: Ma che cosa è successo, Leonardo? Che non ti fai sentire più? Più. Va bene. Allora. Certo, ma sicuramente. La prima cosa, la cosa essenziale è quella, guarda. Per tutti, questo riguarda un po' tutti.
1: Lo so.
0: Vabbè. Allora.
1: Salutiamo Gaetano da Gavina.
0: Sì.
1: Sì. Tanto dalla Svizzera.
0: Sì.
1: Da Caltanissetta.
0: Sì.
1: Tutti quelli che ascoltano una bella radio, a Stefi.
0: Sì.
1: Se mi fai ascoltare i piani di Giovanni. Perdonami.
0: Perdonami?
1: Sì.
0: Vabbè. Ok.
1: Grazie.
0: Ti saluto.
1: Una buona giornata.
0: Ciao, buona giornata a te, caro. Ciao. Vabbè, insomma, io questa mattina così, qualche consiglio qua e là, qualcosa di qua e di là. Insomma, ce l'ho da raccontare, da dire, no? Intanto andiamo subito in musica con Gigi Finizio. Dai, volevo salutare la nostra Santina. Ciao Santina e tutta la Napoli Fish. Buongiorno Giampiero Napoli, chissà se sei in ascolto.

0: allora, a proposito di frutti estivi, a proposito insomma di albicocche, vabbè, diciamolo pure che alcune combinazioni di alimenti possono veramente essere davvero interessanti per la salute di tutto l'organismo. Infatti certi alimenti, se abbinati tra loro, lavorano in sinergia e potenziano i rispettivi benefici. Possono migliorare la digestione, sostenere l'equilibrio del microbiota, proteggere cuore, proteggere il cervello, aiutare a mantenere stabili anche i livelli di energia e glicemia. Pensate un po', sono delle piccole scelte quotidiane che secondo me vanno fatte. Insomma, informarsi fa bene, eh? E possono trasformare ogni pasto in un gesto di prevenzione e di benessere. Ad esempio, a proposito di albicocche di cui parlavo prima, abbinare albicocche e noci fornisce carotenoidi, vitamina E, fibre e grassi buoni. Questo mix di albicocche e noci favorisce la salute della pelle, aiuta a contrastare lo stress ossidativo e supporta il benessere della vista.
1: Bella radio. Canzoni napoletane. Bella.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Acitrezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
4: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
1: Buongiorno bella gente.
5: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.

e te, Maria Nazionale, insieme a Tony Marciano, con questa canzone così bella, bellissima. Ora io dico, tu tante cose che accadono, fra le tante cose che accadono, cioè una cosa del genere non può accadere anche a me. Sentite un po', un uomo di 32 anni è diventato improvvisamente una delle persone più ricche al mondo a causa di un bonifico di origine ancora tuttora sconosciuta. Ma vi rendete conto? Le autorità, a causa di questo bonifico eccessivo, adesso vi dico di quanto, hanno bloccato il suo conto per capire l'origine della transazione. E ci credo, insomma, è una vicenda un po' assurda, no? Quella che sta vivendo questo signore, che mentre era a fare la spesa in un supermercato ha scoperto che la sua carta, insomma, non funzionava bene, perché pensate un po', sulla sua carta all'improvviso si è ritrovato 20 miliardi, 20 miliardi, 20 miliardi.

lì in banca hanno controllato, si sono guardati in faccia, insomma hanno ritenuto la cosa divertente. Ma divertente di che quello poverino non li sta potendo usare, perché giustamente devono un po' capire tutta sta situazione qua. Vabbè, insomma, il tizio dunque che ha ricevuto sto bonifico al momento non può accedere a sti soldini qui. Intanto dice: ma che cosa posso fare con tutti sti soldi? E l'intelligenza artificiale risponde: puoi costruire 1000 stadi, puoi comprare 9 camion carichi d'oro, fondare un paese con una popolazione, pensate un po', di 300.000 abitanti, 20 miliardi di dollari. Solo al pensiero, insomma, sì, uno... chissà come andrà a finire, eh? Sono 20 miliardi, ragazzi, mica, insomma, bruscolini.

0: TV.
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.

0: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV. Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
2: Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi. Preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
3: Finito. Ti piacciono?
4: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
3: un'opera d'arte?
4: Già! Ma dove hai imparato?
3: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
4: Bello! Ora mi informo anch'io.
3: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
4: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
3: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
5: Seguici anche su Facebook e Instagram.
6: Anche oggi a piedi.
7: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
8: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
7: Noleggio auto a partire da 30 euro.
8: Chilometri illimitati.
7: Anche senza carta di credito.
8: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
7: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
9: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
10: La boutique della frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
9: Boutique della frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
10: Boutique della frutta Marano e Figli.
9: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
10: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
11: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
12: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
13: rispondi,
12: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
11: Bella è sempre con te.
14: Bella Radio, canzoni napoletane.
15: Bella Radio.
16: Sono le 11 e 5 minuti.
17: News.
18: Ben trovati da Gerardo De Vivo, il più giovane di sempre a trionfare sulle strade del Principato, terzo italiano dopo Riccardo Patrese e Jarno Trulli. Kimi Antonelli domina il mondiale di Formula 1, la vittoria nel Gran Premio di Monte Carlo davanti a Hamilton su Ferrari e a Jarre su Red Bull è la quinta di fila per il bolognese della Mercedes, che guida la classifica piloti a più 66 su Hamilton.
19: Credo che sia stato uno dei giorni dove mi sono sentito meglio in una macchina da corsa, in assoluto. Devo dire che da venerdì a sabato la mia confidenza è cresciuta in modo esponenziale e quindi è stata un po' la riconferma anche con me stesso, perché conto fare un giro in qualifica, però sai, non sapevo come sarei andato in gara, come avrei gestito un po' il tutto. Però dopo che ho fatto i primi giri ho capito che comunque la macchina ce l'avevo in mano e dopo da lì ho fatto il mio ritmo.
18: Sfuma in finale il sogno parigino di Flavio Cobolli. Dopo oltre 4 ore e 5 set perde con Sasha Zverev 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 il punteggio per il tedesco, che mette in bacheca il suo primo slam. Sale al 10° posto del ranking Cobolli, che non ha rimpianti per il Roland Garros.
1: Non sono abituato ancora a questo tipo di pressione, cioè ero proprio, sentivo di essere vicino, no? Quindi nei momenti importanti magari ho avuto un po' fretta e quello mi ha penalizzato, però credo che questa partita vada presa con un sorriso, e abbiamo dato tutto, tutti, non ho rimpianti. Abbiamo giocato una finale slam e questo non ce lo toglie nessuno, quindi dobbiamo essere solo che contenti.
18: Il grande tennis lascia la terra rossa, da oggi i primi tornei sull'erba, Queens per le donne, Hertogenbosch e Stoccarda per gli uomini. Sul prato tedesco al primo turno Mattia Bellucci affronta lo spagnolo Davidovic Fokina. Calcio dopo l'1-0 in Lussemburgo, firmato Pio Esposito, l'Italia di Silvio Baldini vince con lo stesso punteggio e lo stesso marcatore la seconda e ultima amichevole stagionale in Grecia. L'attaccante dell'Inter va a segno nel primo tempo, nella ripresa gli azzurri colpiscono una traversa, poi resta in 10 per il rosso a Reggiani, ma il risultato non cambia. L'Italia Under 17 è campione d'Europa, battendo ai rigori in Belgio dopo l'1-1 nei regolamentari. Gli azzurri bissano il titolo conquistato 2 anni fa. Stasera ultima uscita stagionale dell'Under 21 in amichevole con l'Albania a Fontana Fredda, Pordenone. Nuovo malore in campo per Christian Eriksen, accasciatosi durante l'amichevole Danimarca-Ucraina. Ricoverato in ospedale, le sue condizioni sono buone, fanno sapere i sanitari della nazionale danese. Il giocatore ex Inter, dopo un analogo episodio durante gli Europei 2021, aveva subito l'impianto di un defibrillatore. Festa grande ad Ascoli per la promozione in Serie B. Dopo l'1-1 dell'andata, nel ritorno della finale dei play-off di C, la squadra di Tomei travolge 3-0 il Brescia con le reti di Rizzo, Pinna, Silipo e Milanese. I marchigiani tornano tra i cadetti dopo 2 anni. Motomondiale Marc Marquez su Ducati domina il weekend MotoGP del Gran Premio d'Ungheria. Vittoria della sprint, pole position e vittoria della gara lunga. Sul podio anche Acosta e l'altra Ducati di Bagnaia. Cadute alla prima curva le Aprilia di Martin e del leader iridato Bezzecchi in una carambola che ha coinvolto altri 3 piloti. Dopo 39 vittorie consecutive e 2 anni di imbattibilità, l'Italvolley femminile perde una partita. Azzurre sconfitte 3-2 dal Brasile nel match che ha chiuso il primo fine settimana di Nations League, il CT Velasco.
13: Mi sono piaciuto molto le ragazze perché anche non facendo la loro miglior pallavolo, stando lì punto a punto senza mollare mai, siamo riusciti quasi a vincerla. Quindi questo è un grandissimo insegnamento per loro. Ci sono giorni che non si riesce a giocare al massimo, però bisogna stare lì perché non si sa mai, e quasi riusciamo a vincerla anche non giocando benissimo.
18: Si torna in campo dal 17 al 21 giugno nelle Filippine per il secondo weekend di gare. Imbattibilità finita anche per Mondo Duplantis, clamorosamente KO nella tappa casalinga di Diamond League a Stoccolma. Mentre era atteso l'ennesimo miglioramento del suo record del mondo 6.31 realizzato lo scorso marzo, il fuoriclasse svedese del salto con l'asta si è fermato a 5.80 nella gara vinta dall'australiano Marshall. Non perdeva dal luglio 2023. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
17: Buongiorno bella gente.
20: Buongiorno bella gente.
17: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.

quando non mi duesimo con mio, alle da che stavolta. Poi dal mare voglio tutti i panni, due insieme che mio.

0: Era Gianni Mezzosi con Sì a vita mia, canzone che ovviamente mi hanno richiesto. Sentiamo un po' da parte di chi è arrivata la richiesta. Sentiamo sto messaggio, dai.
1: Buongiorno Milena, sono Stefi, sono da te, Milano, siamo a Villa Francesco Macello Stefano, mi da
0: Fendissimo.
1: Sì, sì. Stefania, Agata, Concia, Federica Russo, Bella Stella. Poi saluto a Franco Namestieri, a Franco La Spizzera, a Pittazzo, Grandissimo. La canzone Gianni Mezzosi, Sia vita mia.
0: Ok, e l'abbiamo fatta ascoltare, tutta dedicata al suo amore Alfio. Ecco, sì, vita mia, l'abbiamo messa, va bene. Ciao cara, devo salutare anche Bella Stella. Bella Stella, buongiorno cara. Buongiorno anche a te. Allora, sentiamo quest'altro, dai, vediamo un po' chi ha inviato questo messaggino vocale.
2: Ciao Radio Bella, sono la figlia di Francesca.
0: Ciao.
2: La cugina di Sandina.
0: Sì.
2: Mi fa ascoltare una bella canzone di Nico Pandetta e dice sì. La mamma che mi fai salutare Sandina
0: sì.
2: E Giuseppe.
0: Sì.
2: Giuseppe Farina.
0: Ok.
2: Grazie.
0: E li salutiamo.
3: Milena, ciao, ti sto sentendo in ascolto. 20 miliardi su 20 miliardi, ci dici che sono ne può utilizzare? Ce ne mandano, non ci mandi, che abbiamo di bisogno. Ci sono gente che hanno di bisogno qua a Catania.
0: Ecco,
3: ti pare bella questa? Ciao bella.
0: Ciao.
3: Un bacio a Sandina e un bacio a mio cugino Farina.
0: Ciao,
3: siete
0: cara.
3: Bellissimi. Una bella
0: ciao.
3: Compagnia.
0: E grazie, un bacione. Va bene, adesso ti faccio ascoltare una bella canzone di Nico Pandetta, l'ho già preparata, sentiamo quest'altro, dai.
4: Buongiorno Bigazza, buongiorno. Scusatemi l'assenza, ma sono stata malissimo con il certificato, ho avuto i vertigini che nemmeno del letto sono potuta scendere.
0: Mamma mia.
4: Allora, prima di tutto ci faccio gli auguri alla mia principessa Ariel, che sì. Oggi fa un anno.
0: Tanti auguri,
4: tanti
0: allora.
4: Tanti auguri, vita mia.
0: Auguri, auguri.
4: Mio. Poi saluto naturalmente a te, Milena,
0: sì.
4: A tuo marito,
0: sì.
4: Franco della Svizzera, a Franco Calogero, sì. A Pippo di Paragonia, a signora Sara,
0: sì.
4: A Stefi,
0: sì.
4: A quelli che mi stanno ascoltando,
0: sì.
4: I miei cugini Ottavio,
0: sì.
4: Valentina, al gruppo
0: sì.
4: Della diretta, a tutti quelli che mi vogliono bene e a tutti quelli che mi vogliono male, come diceva Padre Pio.
0: Va
4: se
0: bene, cara.
4: La canzone tanti auguri.
0: Va bene.
4: Ok, bidazza, un bacione.
0: Va bene. Ciao bella. Ciao, un bacione a te. Ciao.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
3: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: La ragazza di Secondigliano è la voce di Veneziano, qui di Salvo Veneziano su Bella Radio TV. Allora, bella gente. Vabbè, andiamo ancora con qualche messaggio. Salutiamo Giuseppe che ha mandato il suo messaggio e salutiamo anche quest'altro. Vediamo un po' chi è.
1: Sono Francesco. Ti auguro buon inizio di settimana. Niente, io saluto Napoli Fish.
0: Niente,
1: saluto
0: niente.
1: Brunotte di Maurizio Spambinato, Bieve Vestito. Un saluto.
0: Veloce!
1: Brunotte, sempre davvero vicino, se mi fai ascoltare, ti va a mettere il mio cuore di Andrea Zeta. Oh, un bacione. Stefanino, che la voglio molto di bene. E un bacione a tutti.
0: Ma ci vuole tutto sto tempo per dire due cose. Oh, mamma mia. Va bene, allora, vediamo un po' invece di dare così qualche notiziola, qualche consiglio. Allora, questo è il periodo in cui ci piace essere abbronzati, no? Questa tintarella, poi c'è chi non... Invece che non riesce ad andare al mare, che magari ecco sceglie di fare delle lampade, non me ne vogliate tutti quelli che avete i solarium o tutti quelli che avete insomma le lampade, perché uno studio, non sono io, ho trovato sta notizia, uno studio dimostra che il sole artificiale, attenzione, produce mutazioni associate al melanoma. I lettini solari sono cancerogena come fumo e amianto. Sono cancerogeni, pensate un po'. E allora non si tratta solo di una tintarella estiva. I lettini solari pare che modificano la pelle e il livello molecolare. Infatti questa ricerca pubblicato su un giornale dove insomma di scienze avanzate, quindi sono gli scienziati che lo dicono, mica insomma io, hanno dimostrato per la prima volta che le lampade UV producono mutazioni genetiche associate al melanoma su quasi l'intera superficie del corpo. Il dato più preoccupante qual è? È il danno cutaneo, ed è decisamente più esteso rispetto a quello causato dal sole naturale. Dunque, attenzione, insomma, quando decidete insomma, di prendere un po' di colore e di utilizzare le lampade, attenzione, perché può succedere insomma un danno dal quale poi non si esce facilmente. Attenzione anche al sole, usate le protezioni adeguate, insomma quant'altro.
2: Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
3: Immagina la tua casa un'osi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

tesoro mio. T'avessi ancora dicere tanta cosa, ma solo questo foglio non mi basta. No, non mi basta. Ti lascio questa penna, ma tu giuro no con questo cuore. Buon compleanno, amore mio.

0: E allora, auguri a te, auguri a te, tanti auguri a te. Era la canzone che ci ha richiesto la nostra bidazza Dorothy. Ancora buongiorno a Dorothy, dai, ancora buongiorno. Va bene, andiamo con una telefonata, pronto?
1: Buongiorno, buongiorno.
0: E buongiorno a Pippo da Palagonia, benvenuto, benvenuto Pippo, benvenuto. Com'è? Com'è? Com'è? Com'è? Com'è? Com'è? Com'è andato questo fine settimana? È tutto a posto?
1: Sì, sono buono.
0: Dici, dici.
1: Mi sono reso conto del problema di me.
0: Ti sento male. Che dici? Non ho capito.
1: Mi sono reso il problema a me perché sono più facile.
0: Oh. Pippo, che è?
1: Mi stanno risolvendo il problema, sono disabile, e vediamo.
0: Ti stanno risolvendo il problema della disabilità?
1: Sì, sì.
0: Ecco.
1: E poi anche la festa si sta risolvendo, che anche che c'è troppo caldo qua, la festa si farà bene, il 25.
0: Perché stai piangendo? Perché sei così? Che c'è? Che c'è, Pippo? Pippo, mi senti? Ti sento, insomma, emozionato. Che abbiamo? Dici.
1: No, niente, tutto a posto, va bene. Vogliamo tutti fare salvo. Che ci
0: dai, tiriamoci su, tiriamoci su. Allora.
1: Stamattina qua ti faccio ridere, qua mia figlia mi racconta che saluta tutte i due figli femmine e cari. I gatti qua sono, i gatti si sono ammazzati, ma i gatti, ma quella è tranquilla, non si vuole svegliare, niente da fare.
0: Vabbè.
1: Dobbiamo risolvere il problema, che quando viene salvo vediamo se si può risolvere questo problema. E forse uno sa il motivo perché lei non si vuole fare fidanzata.
0: Ah, perché tua figlia non si vuole fidanzare?
1: No. La gatta che non si vuole fidanzare, no? Gli figli, io sette nipoti, sono tutti sposati.
0: Non ho capito, quale problema dobbiamo risolvere?
1: Quella della gatta che ha più di un anno.
0: Ah, quello della gatta che non si vuole fidanzare.
1: Una volta te l'ho detto che questa gatta.
0: Ma guarda, possibilmente tu non ne sai nulla, lei, insomma, sotto sotto qualche fidanzato ce l'ha,
1: No,
0: ma che ne sai tu?
1: E qua mia figlia mi dice che qua c'è stata l'opera perché io non ero a casa.
0: Va bene, vuol dire che, insomma, chi si presenta non va bene per lei, sarà una tipa un po', insomma,
1: È particolare questa cosa.
0: È particolare.
1: Piccolina, mi è venuta Eva.
0: Va bene, sicuramente lei, insomma, vuole vedere il conto in banca. Sarà una tipa, insomma, qualche regalino, qualcosa che vuoi.
1: A proposito, che manca tutti i saluti della mia bella, una profissione. La sella Rota della Fortuna, c'è stato un parente nostro da Cosenza. Ora, in questi giorni, la Rota della Fortuna era un parente nostro.
0: Ma senti una cosa, credo che tu abbia. Cos'hai? Hai il viva voce nel telefono? Che c'è? No. Ti sento.
1: C'è troppo caldo, sta facendo, già siamo qua.
0: Va bene, va bene. Senti, vogliamo fare qualche salutino? Vogliamo dire qualcosa? Dimmi.
1: A Franco della Svizzera, a Bergatta, a Casara, a Franco Calogero,
0: sì.
1: A Manila, a tutto. Anche a te che sei bravissima, è tutto lo staff della Radio Bella.
0: Ok, va bene. Cosa ti faccio ascoltare?
1: Vuoi mettere una tala galletta? Ce l'ho scritto qua, però non mi ricordo. Voglio stare insieme a te, come ti piace a te, una canzone di Nino.
0: Va bene.
1: Oggi mi affido a te perché sono un pochettino.
0: Giù, sei giù!
1: Sì, mi devo riprendere un pochettino.
0: Dai!
1: Va bene, vado a fare una bella doccia fredda.
0: Ecco, dai, riprenditi, va bene?
1: Ciao, un saluto a tutto lo staff.
0: Ok, dai che ce la fai, dai, giù Pippino!
1: Ora c'è la festa, ci dobbiamo vedere.
0: Avanti, dai, forza Peppino. Ciao, alla prossima.
1: Ciao.
2: Buongiorno bella gente.
3: Buongiorno bella gente.
2: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Con Milena su Bella Radio TV.
4: Bella. Revisione in scadenza.
5: La tua auto è davvero in regola?
3: Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania, 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
4: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
5: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
6: Anche oggi a piedi.
7: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
3: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
7: Noleggio auto a partire da 30 euro.
3: Chilometri illimitati.
7: Anche senza carta di credito.
3: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
7: Tu pensa alla meta. Al resto, pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Valentino, o bene mio, qui su Bella Radio sono esattamente le 11:46, manca poco per diciamo salutarci, perché a mezzogiorno, come sapete, il mio appuntamento si conclude. Allora, messaggini che arrivano anche da parte di Maria da
1: Buongiorno,
0: Pachino.
1: Buongiorno Bella Radio TV, sono Maria da Pachino, bacio chi si muove, cosa è la vostra famiglia, artista, persona che chiamo, sono andata a casa, chiamo la WhatsApp, scritta e vocale, quando dopo ti con la mia potesia, vestiamo, lo voglio meno di bene, che vendendo se moglie mia vita, suo piccolo edu, mi trovo per essere sempre, trovo per essere visto, mi ha detto lo sto mutando, la mia famiglia, mia nipote, mi viene volte, mi dice che non mi sono, col punto da su, mi vede con sette famiglie, che si è famiglia.
0: Maria, non si capisce niente!
1: Ok, una bella, speriamo che si senta, una bella canzone, d'amore, voglio un artista nuovo, facciamo Franco Stacco.
0: E l'abbiamo ascoltato, l'abbiamo ascoltato.
1: Okay.
0: Va bene, ciao Mariuccia, ti voglio bene. Ciao cara.
2: Sono sempre io.
0: Ma che
2: io
0: c'è?
2: Devo pensare. No, non mi posso mettere a correre.
0: Che?
2: Buon pranzo. Se ci arrivi, mi fai accortare.
0: Va bene, va bene. Va bene. Ciao, un bacio. Ciao.

Di bella, buongiorno ancora una volta. Salutiamo anche Lia da Caltanissetta. Buongiorno, cara Liuccia. Buongiorno, devo salutare anche gli amici di Sciacca. Buongiorno a tutta la famiglia Patanea, Lobbistica della Ceramica, Luciana, Rossella. Poi ancora andiamo avanti con salutare Toni D'Antoni, il Comitato San Nicola, tutto il suo patronato. Buongiorno. Oh, consiglio, fa caldo, bisogna bere, beviamo un po' di più, ma soprattutto, bere solo acqua a volte non basta, ci sono dei tipi di acqua che migliorano anche la salute, in questo periodo ad esempio possiamo anche preparare dell'acqua, acqua e limone, metterla nel frigo e la beviamo al momento opportuno, bella fresca, oppure ce la prepariamo prima, un po' così, no? Fresca. Dovete pensare che l'acqua con il limone aiuta a migliorare la pelle, pelle sana, pancia piatta, e poi rafforza il sistema immunitario e previene i calcoli renali. Lo sapevate? Che l'acqua con il limone fa questo? E ancora l'acqua di riso, ad esempio, mantiene i capelli sani ed ancora, vediamo un po', dà una bella spinta energetica, pelle luminosa e previene l'invecchiamento precoce. E già, altra acqua, prepariamo ad esempio l'acqua allo zenzero. L'acqua allo zenzero riduce il gonfiore e il gonfiore, è un antinfiammatorio, e poi ancora riduce il rischio di malattie come il cancro, le malattie cardiache e anche il diabete. Tutti a preparare l'acqua con lo zenzero, dai. Acqua alla menta, cosa fa l'acqua alla menta? Riduce lo stress, la carnagione chiara, migliora la digestione, idrata e aumenta l'immunità. Ancora acqua al cetriolo. Idrata il corpo, espelle le tossine, aiuta a perdere peso, migliora la salute della pelle e riduce la pressione sanguigna. Mentre invece l'acqua al miele, e già, possiamo preparare anche della buonissima acqua al miele, aumenta l'energia, lenisce il mal di gola e ancora aiuta la digestione, supporta la perdita di peso e migliora la qualità del sonno. Io non lo sapevo. Prepariamo l'acqua alla curcuma, vediamo che cosa succede con l'acqua alla curcuma. È un potente antinfiammatorio, aumenta l'immunità, disintossica il fegato, favorisce la pelle luminosa e supporta la salute del cervello. E poi ancora acqua con finocchio, acqua al finocchio, aiuta la digestione, riduce il gonfiore, migliora la vista e supporta l'equilibrio ormonale. E allora dai, prepariamoci tutte queste bottigliette con l'acqua, va bene, a secondo diciamo della necessità ne beviamo un po' di quella, un po' di quella, un po' dell'altra, ma beviamo perché è importante bere.

0: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV. Bella.
2: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
5: Bella è sempre con te.
6: Bella Radio, canzoni napoletane.
7: Bella Radio.
8: Sono le 12 in punto. News.
9: Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. Si complica la spirale di aggressioni tra Israele e Iran, che rischia di aprire un altro fronte ingestibile per l'accesso al Mar Rosso. Teheran e altre città iraniane sono sotto i missili di Israele. Forte esplosione nel centro di Teheran poco fa, vicinissima al complesso in cui si trova il Ministero degli Esteri, che ospita il consueto briefing settimanale per la stampa. L'IDF stamani rivendica di aver colpito strutture militari e impianti petrolchimici. E nell'escalation seguita a un bombardamento israeliano su Beirut, Teheran ha inviato nelle ultime ore diverse ondate di missili, tutti intercettati, ma i Pasdaran annunciano il successo dell'attacco al centro industriale di Haifa in risposta all'analoga aggressione israeliana. È giallo a Livorno, dove nella notte un 31enne è morto in ospedale dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite ed arma da fuoco alla testa. L'uomo sarebbe di origine turca. Il ritrovamento intorno a mezzanotte era a terra sanguinante in un parcheggio vicino a un centro sociale per anziani nella frazione collinare di Castellaccio. Non si hanno per ora altri particolari. Il rispetto della persona umana nella sua interezza, nelle decisioni politiche e negli sviluppi tecnologici, al centro dello storico intervento di Leone XIV al Parlamento spagnolo a Madrid, prima volta per un pontefice. La grandezza morale di una società è nella sua capacità di difendere il bene comune e i più fragili, ha sottolineato il Papa, che in precedenza ha incontrato il Premier Sanchez. Calcio, festa grande ad Ascoli per la promozione in Serie B. Dopo l'1-1 dell'andata, nel ritorno della finale playoff di C, la squadra di Tomei travolge 3-0 il Brescia con le reti di Rizzo Pinna, Silipo e Milanese. I marchigiani tornano così tra i cadetti dopo 2 anni ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Vincenzo Revi, L'amore se ne chiude, ed è con questa canzone che io concludo il mio appuntamento. Già perché insomma si è fatto tardi. Volevo salutare il mio segretario personale, Saluccio Viscuso, buongiorno, il quale dice buongiorno a te, a tutta Bella Radio, Bella Stella, Giampiero Napoli, tutta la Napoli Fish, Salvuccio Maville, Sebastiano Torre, Antonio Mascali e Giuseppe Calvo. Grazie e buon proseguimento e buona giornata. Grazie Salvuccio Viscuso, ti mando un bacio e un abbraccio. Io ho concluso e quindi niente, vado, tornerò ovviamente domani come sempre dalle 10 a mezzogiorno, vi lascio con una canzone e a domani, anzi andiamo in pubblicità e poi dopo una canzone, tante canzoni, una dopo l'altra, una più bella dell'altra. Ciao a tutti, a domani, sempre con tanti baci, bacini e bacio. Ciao ciao, buon pranzo.
1: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
2: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
3: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
4: Non solo alcolici.
5: In grosso e dettaglio.
4: Spegni la tua sete.
5: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
4: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
5: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
4: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
5: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
4: Info 348 10 50 454.
6: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
7: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Revi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
6: GF di Giuseppe Revi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
7: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
6: 342 64 18 410.
8: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
9: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
10: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

freddo che sento stasera. Sto camminando sotto la pioggia solo, pregando a Dio che un giorno ti potesse far ritornare. Se ci stessi non dico mi venisse una speranza, che mi venisse là non mi poteva portare. Perché mi manca assai, è solamente rinda una canzone, ti posso dire tutto quello che provo a rinte. Se mi stai sentendo ritorno.

0: le migliori.
1: Angelo Cavallaro, Pesce d'aprile.

0: sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
1: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
3: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
4: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
3: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
4: Boutique della Frutta Marano e Figli.
3: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
4: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
5: Anche oggi a piedi.
6: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
1: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
6: Noleggio auto a partire da 30 euro.
1: Chilometri illimitati.
6: Anche senza carta di credito.
1: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
6: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Bella Radio.
9: Le migliori.
10: Rosaria Miraggio, macchina 50.

0: Leo Ferrucci, a Chiù bella innamorata.
1: Sai, quando mi piace assai, non te cagnasse mai, perché sia vita mia.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: Finito. Ti piacciono?
2: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: Un'opera d'arte?
2: Già! Ma dove hai imparato?
1: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
2: Bello! Ora mi informo anch'io.
1: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
2: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
1: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in Via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
6: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
7: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
9: rispondi,
8: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
10: Bella è sempre con te.
11: Bella Radio, canzoni napoletane.
12: Bella Radio.
13: Sono le 13 in punto.
14: News.
15: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il Medio Oriente conosce una nuova drammatica escalation. Prima un bombardamento israeliano su Beirut, poi la ripresa del fuoco incrociato tra Israele e Iran. Trump chiede di fermarsi mentre intervengono anche gli Houthi dello Yemen, prospettando la chiusura anche del Mar Rosso. Daniela Ubaldi.
16: Pronti a giorni di combattimenti e ripresa della guerra, dice l'IDF. I nostri missili distruttivi controllano i cieli, dichiarano i Pasdaran. Sono i toni del conflitto tra Israele e Iran nell'escalation senza esclusione di colpi innescata dal bombardamento israeliano di Beirut. A ondate, da ieri 30 missili sono stati lanciati su obiettivi di Israele, rivendicano i Pasdaran, che secondo indiscrezioni non sarebbero più in comunicazione nemmeno con la guida suprema Khamenei. Gli iraniani rivendicano di aver colpito tra l'altro l'area industriale di Haifa, due razzi lanciati anche dagli Houthi che dichiarano il Mar Rosso interdetto al passaggio delle navi israeliane. Dalla notte intanto caccia dell'aeronautica israeliana vanno martellando infrastrutture iraniane, colpiti 9 sistemi di difesa e un complesso petrolchimico, ma si sono udite esplosioni in diverse città e una significativa ha squassato il centro di Teheran. Israele parla di pieno coordinamento con il comando centrale degli Stati Uniti, ma intanto si fa sentire Trump, che invano aveva tentato di frenare Netanyahu per non vanificare il possibile accordo. Israele e Iran smettano immediatamente di sparare, scrive perentorio su Truth.
15: La guerra russo-ucraina, un nuovo incidente lambisce un paese della NATO, l'esercito lettone fa sapere che un aereo dell'alleanza stamani ha abbattuto un drone che sorvolava il proprio territorio. Intanto la Russia denuncia che droni ucraini hanno colpito un treno che collega Mosca a Simferopoli in Crimea, causando un morto e un ferito, e Kiev riferisce di una donna uccisa in un raid russo sulla regione di Sumy. Per sedersi a un tavolo di trattative i russi dovrebbero anzitutto fermarsi con un cessate il fuoco, le parole intanto dell'alta rappresentante europea Callas al Consiglio informale difesa a Cipro, all'indomani dell'incontro a Londra tra il premier Starmer, il cancelliere tedesco Merz, il presidente francese Macron e l'ucraino Zelensky. I tre leader europei hanno espresso sostegno a negoziati diretti sulla base dell'attuale linea del fronte. Almeno 15 morti e 129 feriti per il violento sisma di magnitudo 7.8 verificatosi nelle ore scorse al largo delle coste meridionali dell'Indonesia, ma si teme un bilancio ancora più grave dato il crollo di diversi edifici, lo riferisce la Protezione Civile di Manila. Rientrato l'allarme tsunami, la temuta onda anomala non avrebbe causato danni o vittime. Ora in Italia, giallo nei pressi di Livorno, trovato ucciso a colpi d'arma da fuoco un 31enne, Nicola Compagnone.
9: Notte di sangue a Castellaccio, piccola frazione del comune di Livorno. Intorno alla mezzanotte un uomo di 31 anni di origine turca è stato trovato rivolto a terra in un parcheggio con il volto ricoperto di sangue. Stando alle prime indiscrezioni, l'uomo sarebbe stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco alla testa. Trasportato in ospedale, è morto nella notte a causa delle gravi ferite riportate per la grande perdita di sangue. A trovare l'uomo sono stati una coppia di fidanzati che hanno allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato che hanno immediatamente avviato le indagini. Secondo le prime ricostruzioni, alcuni residenti avrebbero udito degli spari nella tarda serata. Gli investigatori della squadra mobile della questura di Livorno stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell'accaduto e individuare il responsabile o i responsabili dell'omicidio. Gli accertamenti sono ancora nelle fasi iniziali.
15: Una proposta di legge di iniziativa popolare per rafforzare la sanità pubblica e difendere il diritto universale alla salute. L'hanno depositata in Cassazione oltre 100 associazioni e realtà sociali. Per la presentazione in Parlamento servono almeno 50.000 firme su www.salutediritto.it. Tra i promotori ARCI, CGL, Libera, Osservatorio Salute, Medicina Democratica, il cui presidente Marco Caldiroli illustra ai nostri microfoni i principali obiettivi.
14: Anche se la proposta non rappresenta una riforma complessiva e non ha la bacchetta magica, vi sono alcuni nodi fondamentali su cui opera. In primo luogo, no ad ogni autonomia differenziata in campo sanitario. Il Servizio Sanitario Nazionale deve fornire tutte le prestazioni previste dai livelli essenziali di assistenza e quindi le mutue, le assicurazioni, i fondi devono rimanere fuori da questo ambito. Potenziare i servizi territoriali, mettere mano alle liste d'attesa, un programma straordinario di azione alla prevenzione degli infortuni, più diritti agli operatori sanitari, rilanciare la sanità pubblica incrementando i fondi a disposizione per le funzioni pubbliche della sanità, eliminare l'esternalizzazione dei servizi sanitari, incrementare l'assistenza domiciliare per gli over 65 fragili non autosufficienti, attivazione in tutta Italia di politiche della riduzione del danno per chi ha una dipendenza.
15: Il rispetto della persona umana nella sua interezza, nelle decisioni politiche e negli sviluppi tecnologici, al centro dello storico intervento di Leone XIV al Parlamento spagnolo a Madrid, prima volta per un pontefice. La grandezza morale di una società è nella capacità di difendere il bene comune e i più fragili, ha sottolineato il Papa, che in precedenza ha incontrato il premier Sanchez. Lunghissimi gli applausi dell'aula che ne hanno preceduto e seguito il discorso. Tennis, infine, i tornei di Hertogenbosch e Stoccarda aprono la stagione sull'erba, che prende il testimone da quella sulla terra rossa, chiusa dal successo di Zverev al Roland Garros. Si è reso solo in finale e in 5 set il nostro Flavio Cobolli. Nessun rimpianto per il romano e l'obiettivo esplicito di partecipare alle finals ATP di novembre. Sentiamo Gerardo De Vivo.
17: Ha sognato per 2 settimane e noi con lui sulla terra rossa parigina. Flavio Cobolli si è arreso solo al 5° set della finale con Zverev. Mi manca ancora qualcosa a questi livelli, ammette.
18: Non sono abituato ancora a questo tipo di pressione, sentivo di essere vicino, no? Quindi nei momenti importanti magari ho avuto un po' fretta e quello mi ha penalizzato.
17: Ma nessun rimpianto per il romano.
18: Credo che questa partita vada presa con un sorriso. Abbiamo dato tutto, tutti. Abbiamo giocato una finale slam e questo non ce lo toglie nessuno.
17: Dal sogno Roland Garros all'obiettivo Finals di Torino.
18: Quello dall'inizio dell'anno, stiamo lavorando per andarci, so che è molto difficile perché alla fine vanno solo in 8, però con il livello che ho espresso queste settimane, con tanto lavoro, sono sicuro che riuscirò ad andarci.
17: Intanto da oggi è nella top 10 del ranking al numero 10.
15: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
19: Bella Compilation, Bella Compilation. Le più richieste del giorno su Bella Radio. Le più richieste del giorno, le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Bella Compilation, posizione numero 15. Enzo Barone e Joseph, Voglio esci con te.

0: Bella compilation. Posizione numero 14.
1: Ciro Rigione e Antonella Rigione, Faccio amore.

0: Escalation, posizione numero 13. Mr. Hyde e Emiliana Cantone, Tu me fai vivere.
1: Mi capi cecato, non sappiamo sta, non è capitato mai per ora. Chi stufo cambietta, non sa può studare, pure quanti in tuo

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Compilation. Posizione numero 10.

0: Bella Compilation, posizione numero 9.
1: Mario Forte, ti vorrei sposare.

0: Sensation, posizione numero 7.
1: Mauro Nardi, solo con te.

0: Compilation, posizione numero 4.
1: Rico Femiano, Guayunce.

0: Compilation, posizione numero 3. Marsica e Mr. Hyde, O primo amore.
1: Portami dove comincia l'estate, dove l'amore ha un sapore di sale. Portami tra le tue mani che sfiorano gli occhi con

0: Bella compilation, posizione numero 2. Luciano Caldore, si è innamorata mia.
1: Quando parlo con te non mi grido, t'ha già convincere. Se tu dici per me sei importante, te mi è t'arriderà. Pensa sempre a

0: giro parallele. Bella.
1: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
2: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
1: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
2: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
1: Pippo De King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
2: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: bastarda orofollia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le orofollie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gellone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Revisione in scadenza.
3: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri, nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania, 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
4: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
5: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
6: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
6: Boutique della Frutta Marano e Figli.
5: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
6: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
9: rispondi,
8: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane. A tutte le ore.
10: Bella è sempre con te.
11: Bella Radio, canzoni napoletane.
12: Bella Radio.
13: Sono le 14 e un minuto.
14: News.
15: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il Medio Oriente conosce una nuova drammatica escalation. Prima un bombardamento israeliano su Beirut, poi la ripresa del fuoco incrociato tra Israele e Iran. Trump chiede di fermarsi mentre intervengono anche gli Houthi dello Yemen, prospettando la chiusura anche del Mar Rosso. Daniela Ubaldi.
16: Pronti a giorni di combattimenti e ripresa della guerra, dice l'IDF. I nostri missili distruttivi controllano i cieli, dichiarano i Pasdaran. Sono i toni del conflitto tra Israele e Iran nell'escalation senza esclusione di colpi innescata dal bombardamento israeliano di Beirut. A ondate, da ieri 30 missili sono stati lanciati su obiettivi di Israele, rivendicano i Pasdaran, che secondo indiscrezioni non sarebbero più in comunicazione nemmeno con la guida suprema Khamenei. Gli iraniani rivendicano di aver colpito tra l'altro l'area industriale di Haifa. Due razzi lanciati anche dagli Houthi, che dichiarano il Mar Rosso interdetto al passaggio delle navi israeliane. Dalla notte intanto caccia dell'aeronautica israeliana vanno martellando infrastrutture iraniane, colpiti 9 sistemi di difesa e un complesso petrolchimico, ma si sono udite esplosioni in diverse città e una significativa ha squassato il centro di Teheran. Israele parla di pieno coordinamento con il comando centrale degli Stati Uniti, ma intanto si fa sentire Trump, che invano aveva tentato di frenare Netanyahu per non vanificare il possibile accordo. Israele e Iran smettano immediatamente di sparare, scrive perentorio su Truth.
15: La guerra russo-ucraina, un nuovo incidente lambisce un paese della NATO, l'esercito lettone fa sapere che un aereo dell'alleanza stamani ha abbattuto un drone che sorvolava il proprio territorio. Intanto la Russia denuncia che droni ucraini hanno colpito un treno che collega Mosca a Simferopoli in Crimea, causando un morto e un ferito, e Kiev riferisce di una donna uccisa in un raid russo sulla regione di Sumy. Per sedersi a un tavolo di trattative i russi dovrebbero anzitutto fermarsi con un cessate il fuoco, le parole intanto dell'alta rappresentante europea Kallas al Consiglio informale difesa a Cipro. All'indomani dell'incontro a Londra tra il premier Starmer, il cancelliere tedesco Merz, il presidente francese Macron e l'ucraino Zelensky, i tre leader europei hanno espresso sostegno a negoziati diretti sulla base dell'attuale linea del fronte. Almeno 15 morti e 129 feriti per il violento sisma di magnitudo 7.8 verificatosi nelle ore scorse al largo delle coste meridionali dell'Indonesia, ma si teme un bilancio ancora più grave dato il crollo di diversi edifici, lo riferisce la Protezione Civile di Manila. Rientrato l'allarme tsunami, la temuta onda anomala non avrebbe causato danni o vittime. Ora in Italia, giallo nei pressi di Livorno, trovato ucciso a colpi d'arma da fuoco un 31enne, Nicola Compagnone.
2: Notte di sangue a Castellaccio, piccola frazione del comune di Livorno. Intorno alla mezzanotte un uomo di 31 anni di origine turca è stato trovato rivolto a terra in un parcheggio con il volto ricoperto di sangue. Stando alle prime indiscrezioni, l'uomo sarebbe stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco alla testa. Trasportato in ospedale, è morto nella notte a causa delle gravi ferite riportate per la grande perdita di sangue. A trovare l'uomo sono stati una coppia di fidanzati che hanno allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato che hanno immediatamente avviato le indagini. Secondo le prime ricostruzioni, alcuni residenti avrebbero udito degli spari nella tarda serata. Gli investigatori della squadra mobile della questura di Livorno stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell'accaduto e individuare il responsabile o i responsabili dell'omicidio. Gli accertamenti sono ancora nelle fasi iniziali.
15: Una proposta di legge di iniziativa popolare per rafforzare la sanità pubblica e difendere il diritto universale alla salute. L'hanno depositata in Cassazione oltre 100 associazioni e realtà sociali. Per la presentazione in Parlamento servono almeno 50.000 firme su www.salutediritto.it. Tra i promotori ARCI, CGL, Libera, Osservatorio Salute, Medicina Democratica, il cui presidente Marco Caldiroli illustra ai nostri microfoni i principali obiettivi.
9: Anche se la proposta non rappresenta una riforma complessiva e non ha la bacchetta magica, vi sono alcuni nodi fondamentali su cui opera. In primo luogo, no ad ogni autonomia differenziata in campo sanitario. Il Servizio Sanitario Nazionale deve fornire tutte le prestazioni previste dai livelli essenziali di assistenza e quindi le mutue, le assicurazioni, i fondi devono rimanere fuori da questo ambito. Potenziare i servizi territoriali, mettere mano alle liste d'attesa, un programma straordinario di azione alla prevenzione degli infortuni, più diritti agli operatori sanitari, rilanciare la sanità pubblica incrementando i fondi a disposizione per le funzioni pubbliche della sanità, eliminare l'esternalizzazione dei servizi sanitari, incrementare l'assistenza domiciliare per gli over 65 fragili non autosufficienti, attivazione in tutta Italia di politiche della riduzione del danno per chi ha una dipendenza.
15: Il rispetto della persona umana nella sua interezza, nelle decisioni politiche e negli sviluppi tecnologici al centro dello storico intervento di Leone XIV al Parlamento spagnolo a Madrid, prima volta per un pontefice. La grandezza morale di una società è nella capacità di difendere il bene comune e i più fragili, ha sottolineato il Papa, che in precedenza ha incontrato il premier Sanchez. Lunghissimi gli applausi dell'aula che ne hanno preceduto e seguito il discorso. Tennis, infine, i tornei di Hertogenbosch e Stoccarda aprono la stagione sull'erba, che prende il testimone da quella sulla terra rossa, chiusa dal successo di Zverev al Roland Garros. Si è reso solo in finale e in 5 set il nostro Flavio Cobolli. Nessun rimpianto per il romano e l'obiettivo esplicito di partecipare alle Finals ATP di novembre. Sentiamo Gerardo De Vivo.
14: Ha sognato per 2 settimane e noi con lui sulla terra rossa parigina. Flavio Cobolli si è arreso solo al 5° set della finale con Zverev. Mi manca ancora qualcosa a questi livelli, ammette.
17: Non sono abituato ancora a questo tipo di pressione, sentivo di essere vicino, no? Quindi nei momenti importanti magari ho avuto un po' fretta e quello mi ha penalizzato.
14: Ma nessun rimpianto per il romano.
17: Credo che questa partita vada presa con un sorriso. Abbiamo dato tutto, tutti. Abbiamo giocato una finale slam e questo non ce lo toglie nessuno.
14: Dal sogno Roland Garros all'obiettivo Finals di Torino.
17: Per quello dall'inizio dell'anno stiamo lavorando per andarci, so che è molto difficile perché alla fine vanno solo in 8, però con il livello che ho espresso queste settimane e con tanto tanto lavoro sono sicuro che riuscirò ad andarci.
14: Intanto da oggi è nella top 10 del ranking al numero 10.
15: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
2: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
2: 342 64 18 410.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
6: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
5: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
6: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
5: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
6: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
7: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: Finito. Ti piacciono?
2: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: Un'opera d'arte?
2: Già, ma dove hai imparato?
1: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
2: Bello! Ora mi informo anch'io.
1: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
2: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
1: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Anche oggi a piedi.
5: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
6: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
5: Noleggio auto a partire da 30 euro.
6: Chilometri illimitati.
5: Anche senza carta di credito.
6: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
5: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Bella Radio. Canzoni napoletane.
9: Rocco Hunt. A vita senza e te.

0: voglio, ti dico ti voglio bene.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.
2: Senti, compagne, bam bam!
1: Banfi.

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Marco Calone, bionda, mora, rossa.

Canzoni napoletane. Luca De Vivo e Morena, l'amore fa così.

Napoletane. Giovanna Desio, Perdutamente e te,

c'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.

0: Stella.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
2: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
5: rispondi,
4: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
6: Bella è sempre con te.
7: Bella Radio, canzoni napoletane.
8: Bella Radio.
9: Sono le 14 e 59 minuti.
10: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. L'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele, sostenendo di aver già inflitto una risposta dolorosa al nemico. Ieri sera Teheran aveva lanciato sullo Stato ebraico alcuni missili come rappresaglia agli attacchi israeliani in Libano. In risposta, l'esercito israeliano ha lanciato attacchi contro l'Iran. Abbiamo distrutto i sistemi di difesa aerea nell'Iran occidentale e centrale, ha fatto sapere il comando di Tel Aviv. I negoziati finali con l'Iran stanno procedendo, salvo che l'ignoranza o la stupidità non si frappongano al loro cammino, ha detto stamani il presidente americano Trump. Ieri il capo della Casa Bianca aveva duramente attaccato Netanyahu. Il primo ministro israeliano, ha detto Trump, non avrà altra scelta che accettare qualsiasi accordo gli Stati Uniti negozieranno con l'Iran. E nuova escalation nel conflitto russo-ucraino. Un caccia della NATO ha abbattuto un drone russo sopra la Lettonia con riga che parla di guerra elettromagnetica condotta da Mosca per disturbare i sistemi di difesa occidentali. L'Alleanza Atlantica non commenta. L'incidente arriva dopo che i leader europei riuniti a Londra con Zelensky hanno definito un piano in 5 punti per concludere la guerra, tra cui il congelamento del fronte. Zelensky, ancora a Londra, ha insistito sulla necessità di pressioni coordinate sul Cremlino per arrivare a un cessate il fuoco credibile. Sul campo, Kiev intensifica gli attacchi in profondità, colpita nella notte Novorossiysk e la Crimea, dove in particolare sarebbe stato ucciso il macchinista di un treno diretto a Mosca, che ha causato il blocco dell'intera circolazione ferroviaria. E poi Mosca fa sapere di aver abbattuto in totale 300 droni lanciati da Kiev anche sulle regioni occupate. Sul fronte opposto, 6 vittime in tutta l'Ucraina a causa dei droni russi. Urne chiuse dalle 15 per i ballottaggi delle elezioni amministrative, interessate 12 regioni, 41 i comuni coinvolti, di cui 6 capoluoghi di provincia, fari puntati su Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Netto il calo dell'affluenza alle urne, che finora a livello nazionale è passata dal 36% del primo turno al 28,2% del ballottaggio. Tennis, la stagione sull'erba inizia bene per Bellucci, l'azzurro supera 2-1 lo spagnolo Davidovic e vola agli ottavi dell'ATP di Stoccarda. Intanto proseguono gli accertamenti per Sinner, oggi e domani al San Raffaele di Milano. Mercoledì il numero 1 al mondo riprenderà gli allenamenti e non tornerà in campo prima di Wimbledon. È tutto, a più tardi.

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

Lui che ha spento la tua luce ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, un piezze mascalzone.

0: Stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata.
1: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
5: 342 64 18 410.
6: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
7: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
6: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
7: Boutique della Frutta Marano e Figli.
6: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
7: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Su Bella Radio. Bella Radio.
10: Tutta un'altra musica.
11: Tutta un'altra musica. Un viaggio di pura musica neomelodica oltre i confini.
12: Un viaggio oltre i confini.
11: Su Bella Radio.
13: Su Bella Radio tutta un'altra musica con Marcello. Siamo qua. Buon inizio di settimana, oggi lunedì, puntuale più che mai, inizia il programma con Marcello fino alle ore 17. Tutto a posto? Avete passato un buon weekend? Io lavorando, tutto a posto, va bene, con la famiglia. Ottimo weekend, va bene, è giusto così. Pensiamo alla prima canzone, non ci perdiamo in chiacchiere, vamos con una promozione. A dopo!

Abbiamo iniziato con una cover molto bella, eh? Oh bene mio, cantata in un modo pazzesco. Bravo Pino Valentino, bravissimo Pinuzzo. Bacione a tutta la famiglia Spartà, a tutto lo staff di Bella Radio, alla mia famiglia, a mia moglie, ai miei figli, a tutti quanti con affetto, una buona serata. Marcello, buonasera, sono Steffi. Un saluto per te, Milena, Mary, Francesco, ancora per Alfio con tanto amore, va bene. A posto, pigiamo, compare, aspetta qua, non vedo una mazza. Tiziana Malfin con tanto amore, Edoardo da parte di Annalisa per te con tanto amore. Ciao Ninuzzo, un bacione anche al cavaliere Lorenzo number one. Ciao Lorenzo, ciao Ninuzzo, mamma benedetta, amore, ci vediamo domani. Bacio a Raffaella, sua consorte, e anche a tutta l'equipe della casa di riposo del Carmeluccio. Arriva Nino D'Angelo con Io Vivo e poi ci sarà una bella canzone di Franco Stacco. 388 8292 885, il tuo messaggio WhatsApp.

0: Canzoni napoletane. Bella. Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Tutta un'altra musica.

0: pallido, certe volte pure anemico. Eh certo, ci c'ho stacco con occhi da bambina. Ci c'ho stacco, tu come stai? Ma ci c'ho spartato, lustro apposta. Ciao Ciccio, Ciccio Zabedo. Va bene, Marcello, buonasera. Oh, yes. Va bene, va bene, va bene. Maria De Cireale per Marcello Rapisarda, la famiglia Spartà, la famiglia di Sebastiano Toro, grazie. Teresa, anche per te il tuo ragazzo, Sergio e la famiglia Cassian, anche Marcello Rapisarda, grazie. Anche la sua famiglia. Per te mi desideri con tu sia regina mia. Ciao Mon Amour, ai nostri figli.
1: Oh no. Desideri.

sei la mia regina. Ti desideri a cantare, tu sia regina mia. Mandate il messaggio al mio fratellino Concetto Cardini. Ciao vita, è un piacere ricevere il messaggio di Concetto, per persone che stimo e voglio bene. Ma sono per te, per tutta la tua bella famiglia, i tuoi figli, tua moglie. Ma sono anche all'altro fratellino Gianluca Cadiri. Luca, bacio! Ma sono per te tutta la famiglia Cadiri al completo. Fratelli, io vi abbraccio, siete nel mio cuore e sempre a vostra disposizione. Ciao fratam! Marcello, buonasera, sono Maddalena. Per Massimiliano Fichiera con amore, la prossima canzone. Anche per Ninuzzo, nonché tutta la famiglia Fichiera. Marcello, anche per te famiglia, grazie. Da parte di Anthony per la sua Jennifer, con tanto amore. Fabrizio Ferri con Me Basta Tu.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
2: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
3: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio. Tutta un'altra musica.

la ragazza di Secondigliano a cantare Salvo Veneziano. Beh, ci siamo visti l'altra sera, ci siamo abbracciati, il ragazzo splendido, canta bene, è bella questa canzone, va bene? Ho saluto anche a mio fratello Sebbi Patanè, oh, Yavagano Vireva. L'altra sera sono stati un po' insieme, vabbè, dai, lo metteremo un brano di Sebbi, ti abbraccio, beddu. Sebbi Patanè, un bacione alla famiglia veneziano. Marcello, buonasera, per Salvuccio Viscus da parte di Antonino Mascali, la prossima chanson. Sono due. Poi, Marcello, buonasera, sono Rosaria per l'amichetto del cuore, va bene. Un saluto a Marcello Ravisarda e famiglia, va bene. Francesco, anche per te, fratello mio, tutta la tua bella famiglia. Lo dedico ai miei figli, a tutti i bimbi in ascolto. Mettiamo una bella canzone di Nico Pandetta, il titolo è Nina Nanna. Ciao Santiago, ciao Mattia Morucci, per tutti i bimbi in ascolto che piace questa gran bella canzone. Nico Pandetta, Nina Nanna, magari piccolino concerto Gardì. Ehi, non ci piace questa canzone. Bacione dei figli, Conci, ciao Luchetto. Bacione ai miei bimbetti, a tutti i bimbi fan di Pandetta, Nina Nanna.

Come sempre, mi vuoi bene? Lo so, anche io ti voglio bene e ti abbraccio. Ciao Antonino Mascoli, ciao Salvuccio Viscuso. Marcello, buonasera. Alessandro Marino del mio cuore. Vedete che la prana la moglie Gloria con tanto amore e la figlia Erika. Il cognato Enrico, Marcello, la moglie, figli, tutto lo staff di Bella Radio, grazie. Alessandro Marino, sei nel mio cuore. Bacione alla famiglia Marino e la famiglia Sapienza. Vedete che Ignazio Manitta, a tutti coloro che amano la bella voce di Gianni Celeste. Il brano è Donna. Sempre 388-8292-885, il tuo messaggio WhatsApp. Mister Gianni Celeste con Donna.

0: canzoni napoletane.
1: Super grande affare vendere da Orofollia, tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
2: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato, subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
3: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al

0: 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo. Profumo di mare.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
4: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre e solo Bella Radio. Canzoni napoletane. A tutte le ore.
7: Bella è sempre con te.
8: Bella Radio. Canzoni napoletane. Bella Radio.
9: Sono le 16 in punto. News.
10: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Si sono chiusi alle 15 seggi per i ballottaggi delle elezioni amministrative. Interessate 12 regioni, 41 i comuni coinvolti, di cui 6 capoluogo di provincia: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Attesa anche per il dato definitivo dell'affluenza alle urne, ieri in netto calo rispetto al primo turno, passando dal 36% al 28,2% a livello nazionale. Il Medio Oriente. Israele valuta di interrompere le operazioni militari contro l'Iran. Lo si apprende dopo la nuova telefonata intercorsa stamane tra il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente americano Trump. Dal canto suo, l'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele, sostenendo di aver già inflitto una risposta dolorosa al nemico. L'Iran non abbandona né i negoziati né il campo di battaglia, ha commentato il presidente iraniano Pezeshkian. La situazione era precipitata ieri sera quando Teheran aveva lanciato sullo Stato ebraico alcuni missili come rappresaglia agli attacchi israeliani in Libano. In risposta, l'esercito israeliano aveva condotto bombardamenti sulla Repubblica Islamica, colpendo i sistemi di difesa aerea nell'Iran occidentale e centrale. E nuova impennata di tensione nel conflitto russo-ucraino dopo che un caccia della NATO ha abbattuto un drone russo entrato nello spazio aereo lettone. L'episodio coincide con gli incontri di Londra, dove Zelensky e i leader europei hanno discusso un piano in 5 punti che prevede il congelamento del fronte e nuove garanzie di sicurezza per l'Ucraina. Intanto sul terreno Kiev ha colpito il porto di Novorossiysk e la Crimea, dove un drone ha centrato la locomotiva di un treno diretto a Mosca, uccidendo il macchinista. Mosca afferma di aver abbattuto centinaia di droni ucraini, mentre con nuovi raid, soprattutto su Sumy, la Russia ha provocato almeno 6 vittime. Il risico bancario italiano accelera dopo la mossa di Intesa San Paolo che con l'OPAS da 30 miliardi su MPS ha ribaltato l'iniziativa di Banco BPM e riaperto il dossier sul futuro degli equilibri del credito. L'offerta, che prevede azioni e contanti con un premio rilevante, è ora sul tavolo del CDA senese. La borsa reagisce con forti oscillazioni, il titolo MPS vola più 11%, mentre Intesa San Paolo e Unipol arretrano per l'impatto dell'operazione. È tutto, a più tardi.
11: Bella Radio. Bella Radio.
12: Le previsioni meteorologiche.
13: In collaborazione con Trebi Meteo.
14: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio. Nelle prossime ore nulla da segnalare sulla Sicilia, una serata stabile con cieli sereni o al più lievemente velati. E nella giornata di martedì l'alta pressione sarà ancora dominante su tutta l'isola, garantirà ampi spazi di cielo sereno, con temperature massime diurne comprese fra i 28 e i 33 gradi. In generale la ventilazione risulterà debole, ma segnaliamo solo un po' di vento a tratti nel corso del pomeriggio sera sulla costa ionica e su quella occidentale. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
15: Bella, bella radio.
16: Canzoni napoletane.
17: Bella radio.
18: Tutta un'altra musica.

Sta canzone è bellissima. Stefania Laico, noi che giovane te. Ok, Marcello Ravisardo, buonasera. Salvuccio Viscuso, beddo. Bacione grande per te. Tu saluti la famiglia Spartà, la famiglia di Sebastiano Toro, Antonino Mascali, Giuseppe Calvo. Bacione per te, dice amico mio, grazie e buon inizio di settimana. E un bacione da parte mia per te, Salvuccio Viscuso. Sei nel mio cuore, belloccio TVB. Un saluto anche al mio fratellino Alessio Ventalora. Alessio, c'è il tuo brano preferito, non vorrà così, ma te lo dico tutto, ti voglio bene Alessio. La moglie, figli, papà, mamma, tutta la famiglia Ventaloro, il mio grande staff Antonino Seminato, dopo si lavora, stasera abbiamo un evento simpatico, va bene? Ciao Antonino Seminara, Giuseppe Birò. Un bacio grande anche a Salvuccio Mazzurco e appunto Alessio Ventalora. Stiamo abbolando ragazzi, si lavora sempre e questo mi fa immensamente piacere. Marcello buonasera. Oh, Alfio Bonnici, un bacio grande per te, tua moglie, i tuoi figli, i tuoi nipoti, la famiglia Bonnici, la famiglia di Massimuccio Fichiera, Nino Fichiera. Alessandra, va bene, lo so che ami tuo figlio, lo dedichiamo a Nino Fichiera con amore, va bene? Anche da parte della sua consorte. Poi Martino Nicolosi, un bacio per te, tua moglie, i tuoi figli e i tuoi nipoti. Ciao Beddu, Martinuccio del mio cuore. La famiglia Marchetta, mio compare Domenico Spadaro con la moglie e figlioletti, la famiglia Spadaruccio al completo. Ciao comparello. Lo dedico anche a Ninuzzo, a Lorenzo, mamma Benedetta e all'equipe della casa di riposo del Carmelo. Alla mia ombra e un bacione grande ai miei figlioletti. Va bene, mettiamo Ciccio Moreno, dai. Ciccio Moreno, Ciccio Franco Moreno.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Tutta un'altra musica. Un viaggio di pura musica neomelodica oltre i confini. Su Bella Radio. Oltre i confini.
3: Tutta un'altra musica. Sì, dai.

Non ha voglia più. Poesia! Bella sta canzone, Stella e Gioielliera. Mi piace, se mi piace che ci posso fare, mi piace. Mister Gioielliera con Stelle. Sono le 16 e 17 minuti, questa è Bella Radio TV insieme a Marcello. Oh, stelle, stelle, stelle. Marcellino, buonasera, sono Marcella. Un bacione grandissimo alla mia nipotina Chetti. Ciao Titti, Chetti Bruno. Anche la mamma ti ama, ti manda mille baci. E mille baci ti manca, cioè, ti manca la mamma e tu manchi alla mamma. Va bene? A posto? Ti saluto anche con tanti bacioni anche Mary. Va bene? A posto Chetti, mi raccomando, la grande. Ciao Corinne, un bacio grande. Balla dallo zio, poi arriva la tua dedica da parte della tua mamma dopo. Allora Chetti, la mamma, la zia e insieme a Mary ti mandano tanti baci, con tanto affetto, anche lo zio Marcello, va bene? Ti vuole bene, ciao Chetti o Titti. Marcello, buonasera. Peggia, peggia, peggia, peggia, cosa c'è? Ah, certo che sì, va bene. Mio fratello Anthony mi ha mandato il messaggio per ricambiare la dedica per la sua Jennifer con tanto amore. Ciao fratello, buon lavoro, pigiamo. Poi Gaetano da Gravina, number one. Ciao Tanuzzo, Tanino bello per te e la tua bella famiglia. Mettiamo una bella canzone di Checco Dani con Nancy Coppola. La nuova canzone, Eterna Amore.

0: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM, ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Finito. Ti piacciono?
2: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: Un'opera d'arte?
2: Già! Ma dove hai imparato?
1: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
2: Bello! Ora mi informo anch'io.
1: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
2: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
1: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
6: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
7: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Francesco Bivona con Core Carnale. Core Carnale. Va bene, Raffaele number one, so bello per la moglie Romina con tanto amore. Ti amo tanto, tanti baci per Romina, sono da Marcello, rapistar e famiglia, grazie bello. Ti abbraccio Raffa, ciao Romina, una buona serata anche a te. Poi Marcello Rapistrada, buonasera, ciao Cristian San Basile, ciao poveretto. Cristian per la moglie, nonché Marcello Rapistrada e famiglia, ciao Beddu, bacione per tutta la famiglia San Basile, ciao Cristian. Poi Marcello Rapistrada, buonasera, Edoardo da Centuripe, mi mancava il tuo messaggio. Per Zia Carmela, Zia Rosaria, mamma benedetta, Marcello e famiglia, grazie Beddu, bacione grandissimo e ricambio per te e famiglia. Per tutti i vezzosiani, la famiglia Spadaro, la famiglia Vezzosi, mettiamo Io che non vivo. Un bacione anche a Pietruccio Mauro, Siracusa number one. Ciao Pietro! Ciao fratello!

0: Gianni Vezzonsi con Io che non vivo senza te. Marcellino, buonasera. Barbarella, sorellina, grazie per il messaggio. Saluto per mia moglie, per me e tutto lo staff. Grazie, la tua bella famiglia, ciao Barbarella. Poi Marcello Rabisarda, buonasera, sono Anciuletta. Ciao Anciuletta, per la figlia Chetti, con tanto amore insieme anche a tutta la famiglia Timonieri. Un bacio anche da parte di Marcella. Ciao Chetti, un bacione anche da parte di Mary. Ciao Corinne, la mamma ti ama, anche la tua mamma Agata dedica il brano per te. Anche Angela ti saluta. Tutti quanti ti salutano con affetto, ti auguro una buona serata. Ciao Corinne, ciao Chetti. Viva l'alto là, chi sarà? Vediamo un po' chi sarà. Oh, ah, te, oh, yes. Mi vuoi fare una dedica? Aspetta. A Ninuzzo, certo che sì. Va bene, da parte di della moglie Desi per Nino Fichera, con tanto amore. E il prossimo brano è per lui, ti ama tua moglie, e ti dedica il prossimo brano con mille bacioni. Va bene, Francesco, anche per te il prossimo brano lo dedico a tutti gli innamorati. Nino Fichera, tutto per te, da parte di tua moglie. Ciao anche a Massimuccio. Vai con Gianni Fiorellino, che sì.
1: Sai quante volte sono tornato a casa con l'ansia rintallana, mia delusione ancora in perdente. Sai quante volte mi hanno imbrugliato il cuore e mi tagliava a pezzo soltanto io, cercando a te.

questa canzone si mietti. Questa canzone è tutta in lacrime caruto quando a notte non passava. Sono lui che era speranza e chi nasce sulla ingoppa terra tiene poche parole per parlare. A forse chi non tiene niente, ma può trovare tutta ricchezza in un amore come questo. Questa canzone è che la casa piscerella, a dove ci stanno a stritterie c'è figli, e mie semmane che lo padre ha dignità e si fa rispettare. Io sai che sei tuo premio la vita mia. È stato giusto, a ma fa male non le arde volte, perché poi ci ho trovato a te. E ogni ferito, pure che lei in dall'orgoglio l'hai sanato tu. Io posso cancellare 40 anni da vita mia, ma non potesse ciuffa a me ne te.

0: sanatorio.
1: Bella. Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
2: Anche oggi a piedi.
1: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
3: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
1: Noleggio auto a partire da 30 euro.
3: Chilometri illimitati.
1: Anche senza carta di credito.
3: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
1: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Anto e Giulia con Io e Te in promozione su Bella Radio. Bella, eh? Molto frizzantina sta canzone, Io e Te. Anto e Giulia. Marcello, buonasera per mia moglie Rosanna. Un bacione da parte di Giovanni, il panettiere numero uno. Numero uno, certo che sì. Lucia, da Messina per il marito Peppe con amore. Agata per la figlia Corinna con tanti bacioni e con amore. Va bene, mettiamo Rosario Miraggio con Male. Sono le 16:45. Ancora 15 minuti insieme.

0: chiama vita. E perché la vita si per me. E vota, non do saccerice la parola che la approva, ma tu mi puoi capire a papà. Tu sempre contando con la me, non ti scorda mai. Papà, sta sempre non passate.
1: Ammazza quanto è bello questo brano! Vita! A cantare Nico Desideri con Paola Pezzone, bellissimo! Nino Basta! Bello questo brano, Nino Basta! La voglio bene, Nino Basta! Gianfranchino, ciao insieme a Patrick, number one, tutta la famiglia Faro nel mio cuore sempre. Luigi Di Bella, la mamma, il papà, la tua consorte per te con amore. Saluto a Marcello Ravisarda, messo giù anch'io, per il saluto a Luigino. Teresa alla ragazzo con amore, l'Aurora per Salvatore. Basta, fermiamoci, stacca la messaggeria. Basta perché si è fatto tardi. Piano Toro, ti voglio bene, vita mia, un bacio grande anche per Iannuzzo Toro, la sua bellissima famiglia come sempre nel mio cuore. Iannuzzo, noi ci vediamo fine settimana per abbracciarci sempre, come sempre, fine settimana insieme qua con Iano Toro. Io se non mi viene a trovare ogni settimana non è con me, mi porto caffè, ci facciamo quattro chiacchiere, ci abbracciamo. Iano è veramente un vero e caro amico.

0: Corpo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Tutta un'altra musica.

chi soccorreva, che ci potevamo innamorare solo in una lettera, che non stavamo insieme.

0: Mamma mia, che dolcezza. Anthony Lardo con Mo si mugliere, ma comparello Spadaro, ti voglio bene, domenicuccio del mio cuore. Chiudo con il tuo bimbo, il tuo grande ometto. Metti lo stacchettino, dai.
1: Tutta un'altra musica. Un viaggio di pura musica neomelodica oltre i confini. Su Bella Radio. Oltre i confini.
2: Tutta un'altra musica.
0: Lo dicevo, chiudo con Gioele Spadaro insieme a Vezzosi. Io vi abbraccio. A giorni ci sarà il brano nuovo di Gioele. Già il video è tutto fatto. Sotto anche mio fratello Giovanni Platania. Ma ci sono a tutti voi. E poi ci sarà, dopo la pubblicità, il brano di Sebastiano Toro, O Zucchero e O Caffè. Noi ci sentiamo domani alle 3. A tutti, grazie per l'ascolto. Buona serata da Marcello Rapisarda. Siete tutti nel mio cuore. Ciao a tutti, a domani.
3: Che ti portava con il papà, mo si è cresciuto e ti è la stessa passione mia che le cantava. E io potevo far capire quanto ti voglio bene. Sono lì che si possa cantare una canzone a due luce

0: Zoe, mo mi dici la verità, ti è piaciuto?
1: Come non mi è piaciuto? È pure troppo assai.
2: Revisione in scadenza.
3: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
4: Non solo alcolici.
5: In grosso e dettaglio.
4: Spegni la tua sete.
5: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
4: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
5: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
4: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
5: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
4: Info 348 10 50 454.
6: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
7: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
8: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
7: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
8: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
7: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
8: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace. Aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
9: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: e si sente, un programma ideato e condotto da Mary Milani. C'è e si sente su Bella Radio TV.
1: Eccola! Buon pomeriggio, belli! Buon pomeriggio a tutti! Sono tornata, come state? Tutto bene? Buon inizio settimana, miei cari! Finalmente ritorniamo più operativi che mai, pronti soprattutto per una nuova settimana che come sempre vi vede protagonisti all'interno del mio appuntamento, il Cessi Sente, quindi vi aspetto al 388-8292-885, questo è il nostro numerino, raga, mandatemi i vostri messaggini e niente, noi iniziamo, spero che avete passato un buon weekend, spero che vi siete rilassati, io mucio parecchio e adesso si inizia, benvenuti a tutti!
2: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

0: finito. Ti piacciono?
1: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
0: Un'opera d'arte?
1: Già! Ma dove hai imparato?
2: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
1: Bello! Ora mi informo anch'io.
2: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
1: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
2: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
4: 342 64 18 410.
6: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Asaia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
7: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Oh, oh, oh. Bella, bella, bella radio.
10: Canzoni napoletane.

ma buon pomeriggio ancora a tutti voi, miei cauri, ben ritrovati. 3888292885, vi aspetto, anche perché siamo stati due giorni lontani e questa cosa non buona, non buona. Ciao Mary, ciao Mimmo. Ma perché frisculio? Ma perché frisculio? È la cuffia che è tutta spasciata. Mi devo comprare la cuffia nuova. Allora, mi devo comprare la cuffia nuova e anche la... il microfono voglio. Ah, mi ha mandato la foto che ti stai ascoltando la mia musica su Spotify. Beh, Danu è collegato, l'app, è l'app questa, sei numero uno, Mimuzzo, sempre collegato, ci stava bomba atomica, I love you. Beh, comunque preparatevi perché oggi sono stata dal maestro, comunque, vabbè, io ci vado sempre. Stiamo preparando il nuovo brano, sta venendo fuori una roba bellissima, bellissima. Ciao Mary, sono Steffi, buon pomeriggio a te e a tutto lo staff di Bella Radio, a mio marito Alfio, che amo tantissimo. Poi c'è anche Giusy per il suo grandissimo amore Davide, insieme alla loro Noemi, mi richiede un bellissimo brano Solo Noi con un ti amo grandissimo per la sua famiglia. La mettiamo tra un pochino, amore. Intanto arriva Nando De Marco, con te mi sento forte. Io torno dopo, voi continuate a scrivermi, raccazzuoli.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: bellissimo brano su Bella Radio. Buon pomeriggio, raga. Siamo ritornati. Il mio amicone Salvuccio, mi scuso, eccolo qui. Buon inizio di settimana, principessa Mary. Amica mia, come stai? Ciao, Salvu. Bene, amo. Saluto te e tutti quelli che menziono sempre. Mary, ti voglio bene anch'io. Sa, ti dedico dopo il mio brano. Eccolo qui, Francescuzzo, con il suo messaggino vocale. Vediamo un pochino cosa mi dice. Venerdì siamo stati insieme alla serata, ci siamo divertiti.
1: Ciao,
0: bello tonno tonno. Dimmi, tesoro.
1: In questi momenti, prima che arrivavi tu, c'era Alexa che mi faceva ascoltare le tue canzoni.
0: Ma numero uno sei, Francesco.
1: Io ragazzi, invito a chiamate che ballavamo le tue canzoni.
0: Ma fatemelo un video, io vi amo.
1: Buona serata.
0: Anche a te.
1: Un saluto a Napoli Fish.
0: Sì.
1: Poi saluto...
0: A chi? Vediamo, a chi saluti, dimmi. Ok.
1: Dimmi... Via Pubblicito e appunto Caffè.
0: Okay.
1: Niente, se mi vuoi far ascoltare una bellissima canzone.
0: Quale vuoi ascoltare?
1: Sulla nostra spiaggia.
0: Gianni Celeste.
1: Ma non c'è stato.
0: Gianni Celeste, dove te la faccio ascoltare, Francesco? Intanto arriva Giuse Attanasio, Vasma. Io torno dopo.

0: follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le oro follie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
3: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
4: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
5: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
4: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli.
4: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
5: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

mio su Bella Radio. Buon pomeriggio ancora a tutti i miei belli. Come sempre vi ricordo il 388-8292-885. Questo è il nostro numerino, scrivetemi i vostri messaggini, raga, che io sono qui pronta a leggervi e direi che li continuiamo a leggere anche perché siamo quasi in chiusura della nostra prima ora. Amore, ciao, sono Maddalena, ciao tesoro, per il mio grande amore Massimo Fighera, dicendogli che lo amo tantissimo, ma certo, e che ne so io, salvo quello tutte le sa, le sa tutte come si suol dire, è un po' strana e ambigua come cosa, però effettivamente sì. Nel frattempo, raga, in qualsiasi, diciamo, ovunque siete, cosa state facendo, non me ne frega, scrivetemi un messaggino, anche semplicemente per dirmi ciao Mary, così io so che ci siete, così io so che mi state ascoltando, così io vi saluto a mia volta e ci facciamo un saluto reciproco, che è bello. Visto che da tanto c'era un periodo in cui ve la facevo ascoltare sempre, ultimamente no, perché comunque mi sto dedicando a quello che è il nuovo singolo, però è sempre bellissima, quindi volevo riproporvi ancora una volta il mio brano, quello che porta come titolo Solo Noi, brano che comunque è sempre meravigliosamente bello e lo voglio dedicare a tutti gli innamorati in ascolto. Io torno dopo, aumenta il volume, ragazzo, ragazza, forza, vamos!

pochino distratta. Qui ci stavamo mettendo a chiacchierare e io come sempre sono distratta e mi distraggo dal fatto che il brano era arrivato praticamente in chiusura. Allora, come vi stavo dicendo, siamo quasi in chiusura della prima ora, quindi 17:52. Voglio fare un salutone grandissimo a Gianni Ventura e andiamo proprio con il suo brano. Fai paura, torno dopo!

0: Anche oggi a piedi.
1: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
2: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
1: Noleggio auto a partire da 30 euro.
2: Chilometri illimitati.
1: Anche senza carta di credito.
2: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
1: Tu pensa alla meta. Al resto, pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane. A tutte le ore.
6: Bella è sempre con te.
1: Bella Radio, canzoni napoletane. Bella Radio.
7: Sono le 18 e 2 minuti. News.
8: Bentrovati l'ascolto da Nicola De Muro. 3 comuni capoluogo al centro-destra, 3 al centro-sinistra. È il risultato dei ballottaggi delle amministrative. Le urne si sono chiuse oggi alle 15. Arezzo, Lecco e Macerata sono appannaggio della coalizione di governo, mentre il Campolargo vince a Chieti, Trani e Agrigento. 41 complessivamente i comuni coinvolti in questo secondo turno. Marcato il calo dell'affluenza alle urne, che si è attestata al 52%, circa 8 punti in meno rispetto al primo turno. Israele respinge categoricamente le minacce dell'Iran e continuerà a operare in Libano contro Hezbollah, lo ha affermato il ministro della difesa israeliano Katz, confermando che i raid sul Libano andranno avanti. Verso lo stop invece le operazioni militari contro l'Iran, la decisione di non attaccare ulteriormente Teheran sarebbe stata assunta dopo una nuova telefonata tra il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente americano Trump. Dal canto suo l'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele. Il Papa in Spagna: è preoccupante che in diverse parti del mondo e anche in Europa si presenti nuovamente il riarmo come risposta quasi inevitabile di fronte alla fragilità dello scenario internazionale. Lo ha detto stamani Leone XIV parlando al Parlamento spagnolo. Ogni decisione riguarda le persone in carne ed ossa, mai la vita umana può essere trattata come merce, serve un rinnovamento morale, è l'appello del pontefice. È salito a 32 il numero dei morti provocati dal sisma di magnitudo 7.8 Richter verificatosi al largo delle coste meridionali delle Filippine, particolarmente colpita l'isola di Mindanao. Le autorità intanto hanno ritirato l'allerta tsunami scattato immediatamente dopo la scossa. Calcio: Florentino Perez rieletto alla guida del Real Madrid, sarà l'ottavo mandato al timone dei Blancos, saremo ancora più vincenti, commenta e annuncia, orgogliosi di riavere Mourinho con noi. Intanto la Fiorentina ufficializza Fabio Grosso come nuovo allenatore. È tutto, a più tardi.
9: Bella Radio. Bella Radio.
1: Le previsioni meteorologiche
9: in collaborazione con Trebi Meteo.
7: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio.
10: Nelle prossime ore nulla da segnalare sulla Sicilia, una serata stabile con cieli sereni o al più lievemente velati. E nella giornata di martedì l'alta pressione sarà ancora dominante su tutta l'isola, garantirà ampi spazi di cielo sereno con temperature massime diurne comprese fra i 28 e i 33 gradi. In generale la ventilazione risulterà debole, ma segnaliamo solo un po' di vento a tratti nel corso del pomeriggio sera sulla costa ionica e su quella occidentale. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Questa sera deve così fatto più bello per me.
1: Come mi pigli tu? Nessuno mi sa proprio, yeah. Pazzo di Dance, De Angelis, insieme al nostro Sonny e Stai Loco, Loco Forti. Bellissimo questo brano, siamo ritornati, 18:15, abbiamo aperto la nostra seconda ora. Un saluto al mio amore Tony, contiamo tantissimo, mi manchi dalla tua Barbara. Bedda, poi voglio salutare anche Maria, ciao tesoro, un bacione grandissimo per te. Adesso arriva doppia B insieme a Nancy Coppola, Paura!

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pier Luigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
2: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
7: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
7: 342 64 18 410.
8: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
9: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

bellissimo brano, Pino, riproposto anche dal nostro Pino Valentino, davvero davvero complimenti. Allora, noi siamo ritornati in diretta come sempre, 388-8292-885, raga, questo è il nostro numerino. Tra un pochino ci salutiamo, ma ancora abbiamo tempo e spazio, quindi continuate a inviarmi i vostri messaggini, 388-8292-885. Arriva anche Gigi Finizio, chiello che non se fa.

Maurizio, quello che non si fa su Bella Radio, ancora un buon pomeriggio. Raga, mi sa che abbiamo un nuovo gattino. È arrivato un nuovo gattino. Noi sapete che vi tengo aggiornati su tutto. È arrivato il piccolo Leo. Mi sa proprio che qui a breve ci sarà una new entry in famiglia. Vediamo un attimino quello che fa. Allora, ciao Mary, sono Santina. Saluto a tutti voi di Bella Radio. Un saluto alla Napoli Fish, amore. Anch'io un saluto a mio cugino Alberto Belfiore, a mia cugina Francesca, a Francesco Calogero. Un saluto a Salvuccio Viscuso e come sempre per mio marito Peppe Farina. Ti salutano anche i miei nipoti. Salve Diletta, siamo in macchina, ti stiamo ascoltando. Tesoro, sei arrivata precisa con Finizio, te lo dedico. E mando un bacione anche a Salve Diletta. Ciao piccolini, vi mando un bacio grande grande. Mi sa che qui è arrivato un nuovo gattino, loro innamorati di Bella. Mo adesso vediamo quello che succede, se rimarrà, non rimarrà, insomma, chi lo sa. È arrivato questo piccolino. Adesso arriva Gianni Celeste, Canto d'amore, si ritorna dopo.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare. Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza. Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
1: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Ben ritrovati, miei cari, come sempre. Vi ricordo il 3888292885. Vediamo qui. Vediamo, ascoltiamo, sentiamo.
1: A me vedo una tunna.
0: Dimmi,
1: ancora
0: Francesco.
1: Sto aspettando
0: la canzone.
1: La canzone di Gianna Celeste.
0: Ho sbagliato, ho messo l'altra, l'ho sbagliato. Francescuzzo, perdonami. Perdonami, ho già sbagliato.
2: Ciao Marilia, sono.
0: Ciao Lietta.
2: A tutta la bellissima famiglia. Con
0: grazie.
2: Un abbraccio, un bacione grande a te, con una buonanotte e un buon riposo.
0: Grazie, tesoro, ricambio.
2: Saluto Sebastiano.
0: Sì.
2: E famiglia.
0: E poi?
2: Con un buon pomeriggio.
0: Ok. Vuoi fare qualche altro salutino?
2: Con cuore, con affetto, e ti voglio tanto, tanto bene, Lia.
0: Anche io ti voglio tanto bene. Un bacione grandissimo alla mia bellissima Lia. Abbiamo un altro messaggino vocalino. Santina, o i piccoli?
3: Ciao Mary.
0: Santina, ciao amore.
3: Salvo che ti deve dire una cosa.
0: Vai.
4: Ciao Mary.
0: Ciao Salvuccio, amore.
4: Vengo a trovare presto.
0: Va bene, amore.
5: Ti fai conoscere il nuovo gattino.
0: Va bene, amore.
4: No.
3: Pure tu saluta, togli ciucci. Ciao Mary, diglielo.
4: Ciao Mary.
0: Amore.
4: Ti voglio bene tantissimo.
0: Anche io. Mamma mia, ma cosa sono? Anche io vi voglio bene tantissimo. Piccoli bellissimi, la piccola Diletta insieme al piccolo Salvo. Vi aspetto, va bene? Vi mando un bacio speciale, vi voglio bene tantissimo. Ma che sono belli bimbi. Ma sì, ammuttoconi, proprio belli, senti, sono un amore loro. Due piccoli baduffolini pure loro. Va bene, noi adesso ci rifermiamo. Io adesso vado con il prossimo brano. Voi continuate a scrivermi 3888292885. Beh, direi che è arrivato il momento di ascoltare anche Gianni Vezzosi. Che fa? Non lo ascoltiamo, non se puede. Andiamo con Catania Notte.

0: sono presente, sto sempre là.
1: La prima tanta rispetto, ma sento più grande.
0: La pena di capo, piano compagno, siamo sempre pronti all'aiutare.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bella Radio. Canzoni napoletane.
3: Quando vada basta tu, per fare tutto più facile. Quando vada voglia a te, pure si sta appiccicata e tu dici non parla più.

tutte questo bellissimo brano. E noi, raga, proprio con questa canzone siamo arrivati al termine anche per oggi della nostra puntata. Abbiamo finito, quindi vi do a tutti appuntamento a domani dalle ore 17 alle ore 19. Mi raccomando, le nostre due ore pomeridiane che insomma ci tengono compagnia. Grazie a tutti per essere stati con me, raga, ci si risente domani pomeriggio. Ancora grazie, un bacione a tutti e soprattutto una buona serata. Ciao!

nemo segreto, a quando tu sei stata mia, non t'ho mai tradito. A te che viene a mascetà, con benedetta in mano, casi da piccia che con me subito vuoi fa pace. Casi capì quando sto male e mi fai un sorriso, casi facciamo a modo tu.

0: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Finito. Ti piacciono?
2: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: Un'opera d'arte?
2: Già, ma dove hai imparato?
3: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
2: Bello! Ora mi informo anch'io.
3: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
2: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
3: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
4: Seguici anche su Facebook e Instagram.
5: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre e solo Bella Radio. Canzoni napoletane. A tutte le ore.
8: Bella è sempre con te.
9: Bella Radio. Canzoni napoletane.
10: Bella Radio.
11: Sono le 19 in punto.
12: News.

0: Buonasera da Marco Mancini. Sostanziale pareggio nei ballottaggi delle amministrative. Arezzo, Lecco e Macerata sono appannaggio della coalizione di centrodestra, mentre il campo largo vince a Chieti, Trani e Agrigento, 41 complessivamente i comuni coinvolti in questo secondo turno, marcato il calo dell'affluenza alle urne che si è attestata al 52%, in calo di circa 8 punti rispetto al primo turno. L'Iran ed Hezbollah sono più deboli che mai, la battaglia contro di loro non è ancora finita, lo ha ribadito il primo ministro israeliano Netanyahu, dopo che il governo di Tel Aviv ha confermato che i raid sul Libano andranno avanti. Si va verso lo stop delle ostilità con l'Iran, la decisione sarebbe stata assunta dopo una nuova telefonata tra lo stesso Netanyahu e il presidente americano Trump. Dal canto suo l'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele.
1: L'economia.
0: Il risico bancario italiano accelera dopo la mossa di Intesa San Paolo che con l'Opas, offerta pubblica di acquisto e scambio da 30 miliardi su MPS, ha ribaltato l'iniziativa di Banco BPM e riaperto il dossier sul futuro degli equilibri del credito. L'offerta, definita amichevole dal numero uno di Intesa Messina, prevede azioni e contante con un premio rilevante ed è ora sul tavolo del CDA senese insieme alla proposta di fusione alla pari avanzata da BPM. La borsa reagisce con forti oscillazioni, il titolo MPS vola più 13%, molto bene anche Unipol, mentre cala il titolo Intesa. Piazza Affari ha chiuso guadagnando lo 0,6%, spread intorno a quota 78. Prendiamo atto delle iniziative su Banca Monte dei Paschi di Siena, di cui siamo stati informati, che riconoscono la valorizzazione della banca risollevata da una posizione prefallimentare, lo afferma in una nota il Ministero dell'Economia e delle Finanze. È un'operazione che vedo positivamente, il commento del presidente di Confindustria Orsini, e la conferma ha aggiunto che l'evoluzione in atto del risico bancario guarda ad operazioni che rafforzano la solidità delle banche e ne accrescono la capacità di finanziare imprese, innovazione e sviluppo, nonché preservare il risparmio degli italiani. Tensione alla Camera, le opposizioni hanno abbandonato i lavori della Commissione Lavoro dopo la mancata partecipazione del ministro Calderone attesa per un confronto sulla norma sui contratti pirata contestata da PD 5 Stelle e AVS. Come sono cambiate le imprese italiane dagli anni 80, a misurare la trasformazione è il centro studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne nella ricorrenza dei 40 anni di attività. Sentiamo.
2: 40 anni che hanno trasformato le imprese italiane sono quelli trascorsi a partire dal 1986, quando nasceva anche il Centro Studi Tagliacarne, riferimento dell'informazione economica del sistema camerale. Ma in che modo sono cambiate? Risponde Alessandro Rinaldi, vice direttore generale del Centro Studi Tagliacarne.
3: Se guardiamo le dimensioni sembrerebbe di no, perché il 95% delle nostre imprese sono microimprese, lo sono oggi come lo erano allora. In realtà invece c'è stato un grande cambiamento, questo lo vediamo dalle forme giuridiche. Negli anni 80 avevamo un 90% di ditte individuali e c'erano 50.000 società di capitale, una cifra quasi irrisoria. Oggi il peso delle ditte individuali è diventato del 55%, ma soprattutto le società di capitale sono diventate 1,5 milioni.
2: Di che cosa si occupavano le imprese allora e a che cosa si dedicano oggi?
3: Anni 80, gli anni dei distretti industriali, della piccola e media impresa, delle specializzazioni produttive, con una presenza manifatturiera del 20%, una presenza del commercio quasi la metà, 45%. Oggi i dati del registro delle imprese ci dicono di un manifatturiero che pesa meno del 10%, di un commercio che pesa circa il 25%. Cosa è cresciuto? È cresciuto il settore terziario che guarda la tecnologia, del turismo, della consulenza professionale, dei servizi avanzati alle imprese.
0: Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.

0: super grande affare vendere ed aurofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia!
1: Le orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Revisione in scadenza.
3: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania, 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
4: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
4: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
5: 342 64 18 410.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Anche oggi a piedi.
3: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
4: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
3: Noleggio auto a partire da 30 euro.
4: Chilometri illimitati.
3: Anche senza carta di credito.
4: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
3: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Vincenzo Revi, L'amore se ne chiude.
1: Non mi guardavo, forse è meglio così. Piglia del colpo che faccio pure. Quando per nesce una storia, è solo coraggio per dormire.

0: Sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
1: Bella Radio. Bella.

0: Maria Nazionale. Scordame.
1: Scordame. Non mi entra tu stai casa. Non mi entra la tua casa. Fammi andare via. Fammi andare via.

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: bella.
1: Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
2: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
3: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
2: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
3: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
2: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
3: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
6: rispondi,
5: io ascolto sempre solo Bella Radio. Canzoni napoletane a tutte le ore.
7: Bella è sempre con te.
8: Bella Radio, canzoni napoletane.
9: Bella Radio.
10: Sono le 20 in punto.
11: News.
12: Buonasera da Nicola De Muro. In apertura, il secondo turno delle amministrative, sostanziale pareggio nei ballottaggi delle elezioni. Arezzo, Lecco e Macerata sono appannaggio della coalizione di centrodestra, mentre il campo largo vince a Chieti, Trani e Agrigento. 41 complessivamente i comuni coinvolti in questo secondo turno, marcato il calo dell'affluenza alle urne che si è attestata al 52%, in calo di circa 8 punti rispetto al primo turno. E veniamo al Medio Oriente, tra tensione e spiragli di tregua, l'Iran annuncia lo stop agli attacchi contro Israele, che a sua volta ferma i combattimenti con Teheran, ma non con il Libano. Oggi telefonata ennesima tra

0: Trump e Netanyahu con il presidente americano alla ricerca di un'intesa definitiva con l'Iran. Marco Mancini.
1: L'Iran e Hezbollah sono più deboli che mai, la battaglia contro di loro non è ancora finita, lo ha ribadito poco fa il primo ministro israeliano Netanyahu dopo che il governo di Tel Aviv ha confermato che i raid sul Libano andranno avanti. Stop, invece, almeno momentaneo, ai combattimenti contro l'Iran. La decisione è stata assunta dopo una nuova telefonata avvenuta nel pomeriggio tra il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente americano Trump. Conversazione confermata anche dalla Casa Bianca. Abbiamo diritto all'autodifesa, ha detto Netanyahu a Trump. Dal canto suo, l'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele, ma il presidente iraniano Pezeshkian ammonisce: l'Iran non abbandona né i negoziati né il campo di battaglia. La situazione era precipitata ieri sera quando Teheran aveva lanciato sullo Stato ebraico alcuni missili come rappresaglia agli attacchi israeliani in Libano. In risposta, l'esercito israeliano aveva condotto bombardamenti sulla Repubblica Islamica, colpendo i sistemi di difesa aerea nell'Iran occidentale e centrale.
0: La tensione tra Mosca e Kiev resta altissima. Ieri le dichiarazioni congiunte dei leader di Francia, Germania e Regno Unito a sostegno della richiesta di Zelensky per un negoziato diretto con Vladimir Putin. Dichiarazioni emesse da Londra, dove si è svolto il vertice del formato cosiddetto E3. Il Cremlino ha reagito con durezza. Il portavoce Peskov ha affermato che è veramente difficile immaginare come arrivare ad accordi con il regime di Kiev in queste condizioni, citando le parole del presidente russo Putin e accusando l'Ucraina di crimini terroristici contro i bambini. Sul terreno la notte è stata segnata da nuovi attacchi incrociati con diverse vittime. Droni russi hanno colpito Kharkiv, mentre Kiev ha bersagliato la Crimea. È salito a 32 il numero dei morti provocati dal sisma di magnitudo 7.8 Richter verificatosi al largo delle coste meridionali delle Filippine, particolarmente colpita l'isola di Mindanao. Le autorità intanto hanno ritirato l'allerta tsunami scattato immediatamente dopo la scossa. Nel pomeriggio Leone XIV ha incontrato in forma privata a Madrid 6 vittime di abusi da parte di sacerdoti spagnoli. Ciascuno dei presenti ha offerto al Papa alcune proposte per rendere più efficace la risposta della Chiesa a casi così drammatici, mentre il Pontefice ha assicurato il suo impegno perché le proposte ricevute siano un fondamento per ulteriori sforzi di tutela da parte della Chiesa. Stamane il Papa aveva parlato al Parlamento spagnolo criticando il riarmo e chiedendo alla politica un rinnovamento morale. La Marina Militare è presidio di indipendenza, sicurezza e prestigio del nostro paese, lo ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella incontrando al Quirinale il Capo dello Stato Maggiore della Marina Militare Giuseppe Berutti Bergotto e una rappresentanza del Corpo in occasione dell'anniversario di fondazione. Il Capo dello Stato ha elogiato il sacrificio e la dedizione con cui i marinai italiani operano ogni giorno in una fase di stravolgimento degli assetti geopolitici mondiali, compresi quelli relativi alle organizzazioni internazionali.
2: Le tensioni e i conflitti che attraversano lo scenario globale, stanno ponendo alla prova la resilienza dell'Alleanza Atlantica, la soggettività politica dell'Unione Europea e più in generale la credibilità stessa delle organizzazioni internazionali a partire dalle Nazioni Unite. In un quadro di grande incertezza strategica appare essenziale la difesa del patrimonio di regole di cooperazione e di diritto costruito dalla comunità internazionale nel secondo dopoguerra.
0: Dopo quella sulla Terra Rossa, che si è conclusa con la vittoria di Zverev al Roland Garros, inizia la stagione tennistica sull'erba. Sinner, alle prese con accertamenti programmati dopo il malore accusato a Parigi, tornerà direttamente per Wimbledon. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
3: Stoccarda, Zertogenbosch, Queens, Halle, Mallorca ed Eastbourne. Si apre oggi la stagione tennistica sull'erba, ben 6 tornei prima del più grande, quello di Wimbledon, in programma dal 29 giugno al 12 luglio. Ottimo inizio quello di Bellucci, unico azzurro in campo oggi in Germania, 2-1 contro lo spagnolo Davidovic, Fochina e ottavi raggiunti. 0 gli italiani in Olanda, mentre ad Halle sono iscritti alle qualificazioni sia Sonego che proprio Bellucci. Oltre ai 2 anche Cobolli, ieri sconfitto a Roland Garros da Zverev. Dopo l'ingresso nella top 10 del ranking ATP però, il romano ha in testa un unico obiettivo, le finals di Torino.
4: L'obiettivo è quello dall'inizio dell'anno, stiamo lavorando per andarci, so che è molto difficile perché alla fine vanno solo in 8, però con il livello che ho espresso queste settimane e con tanto lavoro sono sicuro che riuscirò ad andarci.
3: Intanto, dopo il malore accusato a Parigi, proseguono gli accertamenti per Jannik Sinner presso il San Raffaele di Milano. Il numero uno al mondo mercoledì riprenderà ad allenarsi e tornerà in campo direttamente a Wimbledon, a un anno dalla vittoria del trofeo.
0: Ed è tutto. Buona serata.
5: Bella di giorno, bella di notte. bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
6: Bella radio. Canzoni napoletane.
7: Francesco Merola, come già fa?
8: Stasera sì, più bella. Con i resti capiti. E quando mi avvicino, pare che mi ti scorna. E vado si

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Oh, oh, oh, bella, bella radio.
3: Canzoni napoletane.
4: Tu ci ho debola mia. Non so ci come combinato, ma mi fa tasci scema.
5: Baseva da poco, non ci vedo nessuno.
6: Bema, feat. Nando De Marco, Notte in Hotel. Bema.

0: Canzoni napoletane.
1: Sal Da Vinci, ieri come adesso.

0: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio.
3: Bella Radio.
0: Canzoni napoletane. Andrea Sannino, per sempre.

0: c'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

al chiaro di luna sulla riva del mare. Chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

0: Ciro Rigione e Antonella Rigione non poco e te e non poco e me.
1: Forse tu non lo sai, non te l'ho detto mai, ma quando ci stai tu sono qualcosa in più. E se non sto con te,

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bella Radio. Canzoni napoletane. Pino Francese e Marco Calone. Romantic.

canzoni napoletane. Daniele De Martino e Gianni Vezzosi, Non te voglio e te penso. Che scena.

0: bella radio, bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Franco Ricciardi, Viernari.
1: Giri da magine notte, senza sapere perché. Ma pensavo che ero più forte, che mi scordava per essere te.

0: canzoni napoletane. Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
1: Me basta e tu guardare in da chi stuocchio e cammina pa mano fuori mare. Me basta e tu incontrare due minuti e me basta capire non mi zittito. Me basta che tu vedi che sono contenta. Una volta a mezzo a 10 appuntamenti, ma basta un miracolo ogni tanto, ad un pensa che si innamora di me.
2: Ma basta solo che mi stai vicino, e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontano, perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta, ma basta sto sorriso accattivante, ma basta solo che...

ma basta che ti faccio l'uregale e ti sta a fianco se ti sento male. Ma basta che morisci una parola, perché si arriva un che tu mi piace. Ma basta poche idee perché sei bello, che sto respiro caldo un po' fra spalle. Ma basta da pensare a caramelle, solo che non riesco a pazzire di te.

0: canzoni napoletane. Gianluca Capozzi, ormai si parte me.
1: Chilometri di vita infine, ci ritroviamo qui, entrambi ancora a chiederci se averbo accusi. Nottate interminabili e cazzate scritte su WhatsApp,

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane. Franco Moreno e Mario Trevi, vient'anni fa.
1: E succedette più vent'anni fa, fui una telefonata.

0: canzoni napoletane.
1: Mr. Hyde e Clementino, Guagliò.
2: Che sai, Mr. Hyde, Clementino, Top One.

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

Sarò primo appuntamento, insieme a vita per me e per te. Un traguardo più importante, quando ci fanno avere la voce, perché lacrime sono soltanto la felicità.

0: bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento, bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Bella Radio.
1: Sono le 22 in punto.
0: Bella Radio. Bella Radio.
2: Canzoni napoletane. Marsica e Rosario Miraggio. Una cosa sola.

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio. Canzoni napoletane.
1: Rocco Hunt, Noiorno buono.
2: Questa

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Bella. Bella radio.
3: Canzoni napoletane.

0: pronto?
1: Ti prego, non riattaccare, lasciami parlare. Magari non te ne frega niente, ma credimi, per me sei importante. Ho bisogno di te, ho bisogno di viverti ogni giorno, senza nasconderci, senza paure. Non mi basti solo per un'ora. Io ti amo.
0: Non posso, sai che non sono solo, non cercarmi più.
1: No, aspetta, ti prego, vediamoci per l'ultima volta.
0: L'ultima volta? Ci vediamo domani al solito posto, solita ora. Ora devo chiudere.
1: A domani, amore mio.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Bella radio.
3: Bella radio.
4: Canzoni napoletane. Melo Conti, brividi

0: canzoni napoletane. Fabrizio Ferri, ma si vuol tu.
1: Sono disperato, sono spaventato, amore.

0: bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Nicola De Pane, Io con lei.

0: bella radio. Canzoni napoletane.
1: Gianni Fiorellino, il principe azzurro.
2: Tu sei

canzoni napoletane. Marco Calone e Ivan Granatino, Namuarato.

0: per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

canzoni napoletane. Giusy Attanasio, un braccio a te. Non fa

Canzoni napoletane. Ivan Granatino, Bella come a te. Amadine.

Non sono un eroe. Sono una persona dalle quale all'altra. Mi metto paura alla fine. Che avviene una cosa misteriosa. Non lo sa quello che succede a quella da parte. Ma la cosa importante è il coraggio. Il coraggio piglio sopravvento. E se non fosse per loro e perdere la famiglia, fosse pronto a morire pure me. Tranquillo, sereno, senza pensiero.

0: canzoni napoletane. Maria Nazionale, storie piccerelle.
1: C'è fatta amora così.
2: C'è fatta amora così.

0: piccerilla che diventa importante.
1: Era niente.
0: Era niente.

0: bella radio. Canzoni napoletane.
1: Raffaello, la legge degli amanti.
2: Ciao, sono le 3 di notte, torna a me di amare.

0: Ciao amore.
1: Sono due giorni che non ti senti.
0: Non potevo chiamarti, scusami.
1: Io sono stato
2: Gianni Vezzosi, cuoricino mio.
1: Ho avuto un

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio. Canzoni napoletane.
1: Ma che vuoi, come hai visto mezza foto, è già innamorato.
2: Franco D'Amore, tu sì, no manicomio.

0: le migliori.
1: Natale Galletta, io te penso.
2: Pronto? Sei tu? Scusami se chiamo a quest'ora di notte. No, ti prego, non riattaccare. Aspetta, t'ha già parlato.

0: Ida Rendano e Rosario Miraggio, Nata notte d'amore.
1: Fotografia, senza voce mi fai compagnia.

Gigi D'Alessio, insieme a lei.

0: le migliori.
1: Mario Forte. Si nascesse nata vota.
2: Quello che siente per me, tu dico pure.

Ti voglio ancora quando te ne vai. Ti voglio ancora quando stai lì, ti scala e mi dice, ci prima rimane, forse, chissà. E rimango solo in questa stanza d'albergo. Ci fioranno sto vietto, stillo in zona che soffrire. Oh, ma questo amore senza te. E pensa a sera quando stai qui, quando isso da carezza e te non può parlare. Ma è l'amore, sì, ma è l'amore con lui, ma sicuramente penserai a me.

0: migliori.
1: Franco Moreno, me basta.
2: Me basta di guardare in tacchi stuocchi e camminare a mano fuori mare. Me basta di incontrare per due minuti

0: Rosario Miraggio, vivo solo di te.
1: Ho scelto un posto speciale per stare un po' insieme e calmare gli umori. Ho acceso solo la luna ed ho spento i rumori.